Anche questo è un altro di quei pezzi che arrivano davvero da molto lontano, a cui poi si rifà un po' il vestito, questa Life is Simple, Move Your Body, su Radio Z, alle 2.10, Z di notte, l'Argentina che ha segnato poco fa su calcio d'angolo, e per il momento ai supplementari siamo 2-1 per la squadra sudamericana. 2.10 della notte, intanto anche un po' di voi, tra poco, visto che siete in tanti, al 335 30 10 25 a certificare e confermare ancora una volta che le notti sono sempre molto vive. Baby K, Tuca Macarena.

Tuca Macarena, il nuovo di Baby K, che mi attinge dal Tuca Tuca, che mi attinge dalla Macarena. Si possono fare dei mix, quante cose che contaminandosi a vicenda si possono reinventare qui su Radio Z. Intanto alle 2.13 con voi presenti anche in radiovisione, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e già suona Rich, il pezzo è quello di Bea, sempre qui su Z.

Tutto con te, la canzone quella di Ariete qui su Radio Z, voi che al 335 30 10 25 siete sempre molto presenti anche a quest'ora e soprattutto direi quando siamo a cavallo tra due giorni importanti come il venerdì e il sabato. Ma ragazzi, vi devo dare un aggiornamento da Argentina, Capo Verde che ha pareggiato al 103esimo e quindi ai tempi supplementari ora siamo sul risultato di 2-2. Non succede, ma se succede. 2:19. Il nostro Z di notte che ha ancora un po' di cammino e i prossimi minuti con Fade e Sfera Ebbasta. Piensa in me.

Fade, Sfera e Basta e Pensa in Me qui su Radio Z 2:22 sabato, ragazzi, l'abbiamo raggiunto, magari qualcuno un po' a fatica, poi sapete che noi cerchiamo sempre di alleggerire il passaggio tra un giorno e l'altro, anche perché poi spesso capita ovviamente di incrociare il cammino di chi lavora di notte, ma chi magari proprio a cavallo del fine settimana, più o meno come in sere come queste o notti come queste, ha comunque la sveglia, ragazzi, quelli della sveglia che un po' che non menzionavo. Beh, sappiate che avete il vostro canale preferenziale, la corsia, proprio con tanto di cartello, quelli della sveglia, passate di là e superate tutta la coda al 335 30 10 25. Ora, The Wave.

0: pezzo di Capo Plaza che riprende un successo che ha avuto comunque più vite, la versione che ovviamente ci ricorda quella di Kelly Rowland e Nelly anno 2002, però ovviamente con lui, con Capo Plaza, siamo tornati al 2021. Sempre qui con Z di notte, intanto abbiamo raggiunto le 2:29, nel nostro cammino ancora un po' di voi tra poco al 335 30 10 25, ma è il momento di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: C'è molto la risata che ogni tanto si sente nel pezzo di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, su Radio Z alle 2.32 della notte, e arriva anche Businessman, il pezzo è di Dito nella Piaga qui su Z.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Pedro Capó. E Farruko, questa calma che ci riporta un po' indietro, beh, molti la ricordano e caspita, certo, Abbatto veramente ha lasciato una bella impronta proprio in quell'estate. Ci risentiamo tra poco, state qui.

0: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Siete sempre qui su Radio Z alle 2.41, dove ci siete voi al 335 30 10 25, aggiornamenti sulla partita tra Argentina e Capoverde. Si stanno giocando gli ultimi minuti supplementari, al momento è l'Argentina in vantaggio per 3-2. Passiamo anche a voi, i vostri messaggi siete in tanti anche questa notte al 335 30 10 25, a volte solo per il piccolo passaggio, per il saluto, quando arrivate a casa, perché sennò stiamo in pensiero, così come Edoardo che ci voleva comunicare giusto questo. Ciao, sono appena arrivato a casa, ve lo volevo comunicare, bene, mi fa piacere. Samurai J.

Un'altra delle canzoni che si candidano ad accompagnarci ancora e ancora e ancora, Samurai J, la sua Flamenco Paranoia, alle 2.44, sempre con Z di notte a portarci fino alle 3. Allora, finale, Argentina vince su Capoverde 3-2, finita esattamente in questo momento. Z di notte, voi svegli e magari con una sveglia che suonerà tra poco, oppure semplicemente non suonerà, perché finalmente ve la potrete godere. Dai che vi regalo DJ Goya, Michiko.

capoeira. Amore e capoeira che riesce a rendere romantica persino la favela, e questo è il grande potere della musica. Takagi Ketra, Giuseppe Ferreri, Sean Kingston dal 2018, ma oggi dal 2026. Federica, Edo e Simone, ciao Alex, siamo in un parcheggio a riassumere gli ultimi anni di vita mentre ci fai compagnia, cioè gli ultimi anni passati, cioè non intesi proprio come ultimi definitivi, immagino, no? Sembra una serata tipo rimpatriata, no? E quindi sono tante le cose da raccontarsi. Emma, Fabri Fibra su Zeta.

Emma Fabri Fibra Antidroga, sempre qui su Z253 negli ultimi passi, prima di arrivare alle 3. Allora, buongiorno, buongiorno amici di Radio Z, siamo Ivana, Piero e Serena. Siamo partiti da Lecco, destinazione Massafra, Taranto. È lunga, immagino proprio di sì, ma con la vostra musica sarà più piacevole. Felice di questo, buon viaggio a voi ragazzi. Ora Harry Styles,

Sorriso, il pezzo di Calcutta, così si arriva alle 3 o comunque a pochi secondi dalle 3 e il nostro Z di notte che si chiude un po' tutta la settimana, ma voi rimanete connessi, fatelo con la radio normalmente, con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, con la nostra app da scaricare se ancora non l'avete, RTL 102.5 Play, e noi lunedì notte ci risentiamo sempre qui a partire dalla mezzanotte. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno, ciao a tutti amici, bentrovati. Questa è Radio Z, l'appuntamento classico, solito. So che un po' di voi lo attendono, eh? Alle 6 della mattina comincia il Buongiorno Z. Mi presento anche perché per quelli che fossero i nuovi, la prima volta che passano da queste parti, Luca, sono Luca Buson, vi scorto sino alle 9 della mattina e questo è l'appuntamento che vi accompagna ogni fine settimana fra le 6 e le 9. Ci svegliamo insieme, questo è l'obiettivo principale, ci facciamo forza a vicenda perché lo sappiamo bene che sono i momenti più complicati, se vogliamo, della giornata, e quindi grazie per essere parte del team. Radiovisione 266 del digitale, 735 di Sky e i vostri messaggi scritti che aspetto al 335 30 10 25, così condividiamo questo primo spaccato, questa prima porzione della giornata. Noi mettiamo la musica, quella più bella in circolazione, con Rari dal Tacco.

Rari dal tacco, apriamo così con dal tacco la prima ora insieme del Buongiorno Zeta. Fra l'altro Rari non è altro che l'abbreviazione di Ferrari. Lui è grande appassionato di auto sportive, ha voglia, vorrei vedere insomma chi non piace la Ferrari, ed è il modo con cui lo pronunciano il nome gli americani, che si mangiano la F, la iniziali, con Ferrari, Rari, e quindi lui è partito da lì e si è dato questo nome d'arte, Rari dal tacco. Intanto c'è Epoch con la sua Vertigo.

Justin Bieber con la sua Peaches dal 2021, ve l'abbiamo riproposto alle 6 e 10 minuti della mattina su Radio Z. Ancora buongiorno eroi, bentrovati e grazie per essere parte del team. Lui ha partecipato all'ultima edizione del Coachella, questo mega festival pazzesco, incredibile, che si tiene in California, a qualche un po' di distanza diciamo da Los Angeles, se lo vogliamo un po' inquadrare, mappare sul mappamondo, ed è uno degli eventi sicuramente più importanti, più iconici che ci sono a livello mondiale. Allora fatemi salutare voi Ivana, Piero e Serena, che hanno fatto la cosiddetta partenza intelligente. Sono partiti dall'Eco, destinazione Taranto, quindi stanno letteralmente rotolando verso sud e dicono è ancora lunga sicuramente, però con la vostra musica sarà più piacevole. Speriamo insomma di essere il sottofondo perfetto per tutti coloro che si stanno insomma dedicando un po' alle vacanze, a tornare a casa o a raggiungere la meta estiva, e anche per quelli che invece raggiungono la meta lavorativa, forse meno romantica come immagine, ma va bene lo stesso. Ci sono Shiva e Geolier, Bad, Bad, Bad.

Shiva, la novità insieme a Geolier, si intitola Bad Bad Bad su Radio Z. Non so se avete visto anche sui social che Geolier è stato in un ospedale, reparto di pediatria, scusatemi, con dei piccoli ricoverati, e c'era una fan di Anna e allora lui l'ha chiamata. Alla fine sapete com'è andata? Non ha risposto perché probabilmente stava dormendo, però è stata una bella scena. Runway.

Anche lui grande protagonista di questa estate, l'abbiamo aperto insieme sul palco del Power Hits Estate al centrale del Foro Italico di Roma e poi è andato avanti con il tour negli stadi, insomma che belli che fa. Allora, mercoledì 2 settembre, a proposito di concerti, appuntamento speciale all'Arena di Verona perché torna Radio Z Future Hits Live. Vi annuncio i primi artisti in ordine alfabetico: Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDH, Seven, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e non è ancora finita, sono arrivato praticamente senza fiato. Acquistate il vostro biglietto su ticketone.it per essere parte della festa nella cornice meravigliosa, unica dell'Arena di Verona. Ve lo ricordo, il 2 settembre con il Future Hits Live di Radio Z. Intanto Elea. Divertente.

Cerco di disannunciarla col tono giusto, non è divertente. Un po' come si diceva a scuola, vi ricordate? C'erano quelle frasi, non so, a me mi ricorda la scuola questa frase qua. Oppure quando ti dicono non fai ridere, cioè è il modo migliore per gelarti il sangue totalmente. Già a quest'ora alle 6:20 della mattina saluto Francesca e Silvio che stanno andando a lavorare insieme. Coppia nella vita e nel lavoro, ragazzi, auguri. Intanto prima stanza a destra, l'unico ricordo.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Z, breaking news.
2: 6:30 minuti, buon sabato mattina. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare sino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione di urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. E un 80enne ha ucciso a coltellate la ex moglie di 67 anni che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. È accaduto ieri a Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario. Vediamo con lo sport. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra prevista nel pomeriggio sul circuito di Silverstone. Il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato il più veloce di 11 millesimi sul leader del mondiale Kimi Antonelli. Terzo posto per Max Verstappen su Red Bull. Quarto l'altra Ferrari di Charles Leclerc. È tutto.
1: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 4 luglio sull'Italia con tempo per lo più asciutto ed assolato, un po' di variabilità tra Lombardia e Triveneto a inizio giornata, sulla fascia prealpina un po' di nubi di passaggio con isolati piovaschi ma di breve durata, clima caldo di piena estate ma un po' più sopportabile poiché si è abbassato il livello di umidità, i picchi più elevati al nord e sulle regioni tirreniche attorno ai 33-34 gradi, dettagli sull'app e Trevi Meteo.

Vi ho visti, mentre cercavate di suonare il piano, imitavate questo in macchina già a quest'ora della mattina. Buongiorno agli eroi connessi con noi su Radio Z, Erlen e De Bausa, che stanno facendo faville in tutto il mondo, questo trio norvegese che sta a suo modo rivoluzionando, se vogliamo, la musica house, musica dance, elettronica, nuovi generi, e ci mischiano anche un po' di musica classica, che fa sempre tanto piacere. Sono stati anche da queste parti, sia Radio Z che RTL 102.5, per raccontarci un po' il loro progetto, e siamo stati contenti di accoglierli. Torna anche un altro artista, grande conoscenza di Radio Z, sto parlando di Rové.

stadi, eventi negli stadi in questa estate 2026, uno dei protagonisti più iconici insomma di sempre, Tiziano Ferro, ritrovato su con Lazza su Radio Z con Perdono, remake dal 2003, l'album era Rosso Relativo, questo è uno dei successi più grandi secondo me, immancabili, questa Sere Nere, sono quelle canzoni che non possono assolutamente mancare all'interno di un suo concerto. Hanno tra l'altro, loro si sono esibiti insieme live sulle note di Perdono nella tappa a San Siro, e quindi è stato sicuramente un bel momento, una grande serata come tutte le altre insomma che sta avendo Tiziano Ferro in giro per l'Italia. Fatemi salutare Mario che ci segue sempre ogni mattina, ciao Mario, ci dice che sta andando a lavorare ma non manca moltissimo alle ferie, è cominciato ufficialmente il countdown per tanti di voi e quindi diciamo teniamo duro anche l'ultimo miglio. Intanto c'è Anna, Wild Girl, Wasted.

0: il nuovo singolo estivo di Anna si intitola Wild Girl Wasted, alle 6.42 ritrovato su Radio Z in attesa di cominciare quello che sarà il tour indoor nei palazzetti per il prossimo autunno, e quindi questo, se vogliamo, è un piccolo antipasto di quello che ci attenderà nei prossimi mesi. Ora altra novità, Boro con El Tacatà.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

Taylor Swift con Opa Light nella mattina su Radio Z. Prima El Takata di Takabro e Boro, ve la ricorderete perché è una versione remake di un singolo di Takabro, due italiano di una decina di anni fa, forse anche qualcosa in più, che è stato un po' riattualizzato, gli hanno dato una rinfrescata. A proposito di Taylor, si è sposata con Travis Kelce, si sono sposati al Madison Square Garden di New York. Stavo leggendo che la cosa carina, singolare, che appena hanno detto sì, Just Married, è arrivato un acquazzone pazzesco su New York. Spero sia un portafortuna, insomma, questa cosa qua. C'è Baby K, Tuca, Macarena.

Ce l'aveva chiesta Anna, 6 anni, l'abbiamo accontentata. Baby K ha questo grande potere, questa capacità di unire un po' tutti quanti, soprattutto i più piccoli. Tuca Macarena è la sua novità, ritrovata alle 6:53 del sabato mattina insieme su Radio Z. Grazie davvero per l'affetto che ci regalate costantemente.

Calcutta ci conduce in fondo alla prima ora insieme del Buongiorno Z con i suoi due minuti, che si sa soprattutto a quest'ora non ci credete. Quando uno dice no, due minuti e mi sveglio, lo sappiamo tutti che non è così, che non è la verità. Fatemi salutare Francesco, che immagino sia un commerciante, che dice vuole, si fa da portavoce con tutti i commercianti, commessi, insomma, perché pare che oggi comincino i saldi. E quindi in bocca al lupo a chi acquista, state attenti, ma soprattutto a chi lavorerà. Ragazzi, vi siamo vicini e quindi colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare Francesco, che si è fatto un po' da portavoce nei confronti di tutti amici e colleghi. Restate con noi. Sono le 7, buongiorno.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola con la Annuccia Horta Horta. Io quando dico Coca-Cola mi viene sempre da dire la C aspirata, un po' come gli amici toscani. Buongiorno, apriamo così la seconda ora del Buongiorno Z, gli eroi della mattina. Saluto Elisa che si sta già dirigendo. Lo sapete oggi che c'è il concerto di Ultimo, è a Tor Vergata, 250.000 persone attese e soprattutto il balcone più famoso d'Italia, almeno questo fine settimana, non sarà più quello di Romeo e Giulietta o quelli degli hotel Vista Mare, ma è quello di Alessio, che ha la fortuna di avere, diciamo così, il balcone proprio di fronte, attaccato al palco di Ultimo, e da lì ha ricevuto una marea di inviti. Potete solo immaginare le richieste che ha ricevuto in questi giorni. Mettiamo un po' di musica, Gisele.

Sentite il messaggio, è da giorni che vorrei scrivere alla ragazza che mi piace, ho acceso la radio ed è partita per caso questa canzone. Leonardo da Milano. Leo, hai scritto allora? Oh, mi raccomando, facci sapere poi come va. Che bello, quando c'è... Sapete, magari lo interpreti, immagino che tu l'abbia interpretato come un segno del destino. Speriamo abbia interpretato bene, però sì, dai, alla peggio, insomma, è sempre meglio fare l'azione rispetto che non farla, soprattutto in questi casi. Ti facciamo un grande in bocca al lupo, poi tienici aggiornati. Anzi, facciamo così, scrivici solo se è andata bene. Se non ti sentiamo più, ecco, abbiamo capito il motivo. Questa è Radio Z, 7:10 della mattina. Anche voi fate quello che volete, insomma. Piensa in me.

L'ultimo singolo nato dalla collaborazione fra Fede, Sfera e Basta, Piense Mi, 7:15 della mattina su Radio Z. Bentrovati, buongiorno. Fra l'altro, dopo l'antipasto all'Allianz Stadium di qualche giorno fa, Sfera è atteso l'8 e il 9 luglio allo stadio San Siro di Milano, dove si impossesserà del Meazza, insomma, per queste due date. Ora la Niña.

0: Mahmood, volevi solo saldi, saldi, lo ricordiamo, oggi è il momento in cui partono, in cui cominciano, non so se in tutta Italia come funziona questa cosa, perché è un po' come le scuole che chiudono e aprono a macchia di leopardo, so che anche i saldi seguono delle regole un po' particolari, quindi chiedo a voi se magari c'è qualche esperto. Già ci sono una marea di fidanzati disperati che stanno scrivendo, stanno già individuando i divanetti nei centri commerciali dove starci. Saluto ovviamente a chi lavora, perché saranno giornate, periodi di fuoco. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, nella mattinata insieme su Radio Z, la loro Girl Next Door, la ragazza della porta accanto, che però nasconde un animo ribelle, raccontano questo alle 7.23 della mattina. Saluto e ringrazio Claudio che ci dice: a proposito di saldi, solo in Trentino iniziano qualche giorno dopo, quindi te pareva che partissero tutti insieme? Grazie Claudio per il feed, insomma, per l'informazione. Low Reed, Island Summer.

Marrakesh, Elisa, dal 2020 l'album Persona, questa è Neon, ce l'aveva chiesta anche qualcuno, leggevo prima nei messaggi, eccovi accontentati. A proposito di accontentarvi, lo sapete che il 2 settembre torna il Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona. Quali artisti vorreste vedere sul palcoscenico? Allora andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, potete esprimere la vostra preferenza, voi chiedete e noi cerchiamo di esaudire i vostri desideri. Siamo un po' come Babbo Natale, ecco, un po' anticipato, cerchiamo di fare anche questo bel servizio. 7:30 della mattina insieme, un po' di musica estiva, la ritroviamo molto volentieri, quella di Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Flamenco Paranoia di Samurai J alle 7:30 della mattina, buon sabato. Questa è Radio Z, adesso arriva un altro tormentone estivo. Sto vedendo una marea di reel sui social che dicono no, basta, però poi quando parte alla fine la cantano tutti. Non ve l'annuncio perché

0: canzone perfetta per chi sta andando, non so, al mare, viaggio, verso le vacanze. Oggi è già il primo weekend di esodo, questa parola che torna sempre in questo periodo dell'anno. I The Colors, Cabriolet Panorama, restate con noi.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Sette e quaranta minuti, buon sabato, siamo già al 4 luglio, il primo fine settimana di luglio. Bentrovati, questa è Radio Z. Buongiorno da parte mia, Luca, vi scorto sino alle 9, come capita ogni fine settimana, sabato e domenica. Saluto Francesca, nuova ascoltatrice, ci tiene a sottolinearlo, quindi grazie per essere parte anche tu del team stamattina. Speriamo che ti trovi bene da queste parti. Ci sono Emma e Fabri Fibra, la novità insieme, Antidroga.

Possiamo dirlo? Lo diciamo. Una delle novità più belle in assoluto di questo spaccato dell'anno. Loro sono Emma e Fabri Fibra, antidroga. Non fatevi trarre in inganno, perché questa canzone parla che questa persona parla dell'amore. È la persona che è l'antidoto, la cura, se vogliamo, contro ogni sostanza, qualsiasi cosa. Che bello ritrovare anche settembre, dopo il successo a Sanremo Giovani nel 25, lo ritroviamo con Due settimane.

Lipa, la sua Houdini, lei fra l'altro fresca fresca di matrimonio, si stanno sposando tutte in questo periodo. Lei, c'era anche Taylor Swift in Italia, Tommaso Paradiso che salutiamo, insomma è un periodo dove l'amore sta sbocciando particolarmente. A proposito di questo, stavo vedendo anche le mete, quelle che sono stati gli hotel, le ville che probabilmente hanno ospitato Dua Lipa, il suo consorte Callum Turner, in questa luna di miele, anche nella fase iniziale se vogliamo, a Palermo. Non vi dico i costi, non vi dico, ecco, cioè potete solo, ma secondo me non si può neanche immaginare, però vabbè, insomma è una bella cosa, è un bel momento e quindi l'hanno festeggiato sicuramente nel modo migliore. Su Radio Z ritroviamo anche Tony Boy con il suo Cuore Rotto.

Lo sentite il rumore del cuore rotto, questo beat, il battito finale che va un po' a riprodurre il momento in cui si rompe il cuore di Tony Boy. Questo è proprio il titolo della canzone che ci conduce quasi al termine della seconda ora insieme del Buongiorno Z. Mancano 7 minuti, attimo più, attimo meno, alle 8 della mattina, quando ritroviamo anche un altro protagonista di quest'estate, oltre che giudice di X Factor. Sto parlando di Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: noi siamo bene in città, in periferia, oppure al lavoro, ancora meglio. Immagino gli amici che si stanno preparando per i saldi, come saranno contenti, carichi, questa mattina. Buongiorno a tutti, grazie per essere parte del team e un saluto anche a quelli che si stanno andando a godere le meritate ferie, un weekend fuori porta. Cerchiamo di essere il sottofondo ideale per il vostro fine settimana e non soltanto, noi ci siamo sempre. Basta accendere la radio e ci trovate lì. Questa è Radio Z alle 8 della mattina, restate qui. Sono le 8, buongiorno.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Il ritorno di Madame Mama non Mama. Apriamo così la terza ora insieme del Buongiorno Z. Fatemi salutare Nicole e Deborah. Sono madre e figlia, stanno andando al mare insieme con Radio Z in sottofondo. Ciao ragazze, buon viaggio, buon divertimento, che bella immagine. Poi sì, per l'altra cosa che chiedete, prima o poi arriva, ve lo prometto. Intanto Giovanotti ed Elisa, sì scusate, Alfa.

Dal 2021 ritroviamo anche Ed Sheeran con Shivers su Radio Z, 10 minuti dopo le 8 della mattina. Buon sabato. Lui fra l'altro si è imbucato a un matrimonio, era a Chicago, gli ha scritto il fratello della sposa che è grande fan di Ed Sheeran e ha detto: senti, ma ti andrebbe di passare se riesci? Sapete, ha rischiato la giocata, ci ha provato e gli è andata molto bene, perché il caro Ed gli ha risposto e ha detto: vengo e porto anche un amico, niente popò di meno che Martin Garrix. Quindi sono andati insieme al matrimonio, si sono esibiti, insomma, quindi pensate il valore che ha dato in più a questo matrimonio. Ora Tedua, reduce da San Siro con la sua Mai.

aspettare il suo... Edo ha la sua mai, come anticipato, si è letteralmente impossessato del palco di San Siro con la data dello scorso 24 giugno, quindi grande e bella esibizione con tanti amici, fra l'altro, sul palco. Adesso Madonna, Sabrina Carpenter dal Coachella con Bring Your Love.

0: Euforia di Annalisa, 8 e 20 nella mattina insieme su Radio Z. Grazie a tutti voi che siete parte del team. Saluto anche Marco che ha fatto acquisti. I saldi sono anche disponibili se volete su RTL 102.5 Play nel nostro nuovo store con tutti quanti gadget, abbigliamento di Radio Z, RTL 102.5, Radio Freccia. Andate a dare una sbirciata perché c'è anche una bella promo se fate il primo ordine entro il 31 luglio. Non vi posso dire di più, però andate a dare un occhio, fidatevi. Che bella questa, Karol G, Manu, ciao.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: sempre tocca.
1: Non so se anche voi fa lo stesso effetto questa canzone di Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo, quell'idea di aeroporto, di partenza, si sente profumo, se vogliamo, di aeroporto, di andare da qualche parte, insomma, di partire. Questa è un po' l'impressione che mi dà. Sarà la voce sotto dell'altoparlante, diciamo, che annuncia l'aereo, magari quello. Boh, chissà. Allora, intanto, altra musica estiva. Bella novità di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, si intitola La testa gira.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 30 minuti, buon sabato. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare sino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. E da oggi il via ai saldi estivi in tutta Italia, tranne che nella provincia di Bolzano, dove scatteranno il 16 luglio. 7 italiani su 10 hanno dichiarato che cercheranno di fare affari nelle vendite di fine stagione. La spesa media a persona prevista, secondo i dati Ipsos Confesercenti, è di 209 euro. E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Alle 13 oggi a Silverstone il via alla sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna. Le Ferrari di Lewis Hamilton partirà davanti a tutti, poi la Mercedes di Kimi Antonelli, la Red Bull di Max Verstappen quarta, l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Alle 17 le qualifiche in vista della gara di domani. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 4 luglio sull'Italia con tempo per lo più asciutto ed assolato, un po' di variabilità tra Lombardia e Triveneto a inizio giornata, sulla fascia prealpina un po' di nubi di passaggio con isolati piovaschi ma di breve durata, clima caldo di piena estate ma un po' più sopportabile poiché si è abbassato il livello di umidità, i picchi più elevati al nord e sulle regioni tirreniche attorno ai 33-34 gradi, dettagli sull'app e Trevi Meteo.

0: i suoi diamanti grezzi, 20 minuti alle 9 della mattina insieme su Radio Z, il brano che ha portato a Sanremo nel 2024. Restate con noi.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La musica romantica.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance.

0: e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Stavo leggendo il messaggio di Marco che mi è piaciuto tantissimo. Dice: ciao, puoi fare un saluto e l'imbocca al lupo e a me e a Chiara che fra qualche ora ci sposiamo. Ma cos'è che vuoi, la benedizione? Dobbiamo fare questa cosa? Io lo faccio volentieri, ci proviamo. Non so se porta fortuna, ma che bello ragazzi, che bello anche il fatto che avete scelto noi. Un po' come dei testimoni, La radio può essere anche questa, in attesa del giorno più bello della vostra vita. Un grande in bocca al lupo, un grande abbraccio. Questa è Radio Z, ritroviamo anche la nostra Amelie con Non è Francesco.

Amelie, non è Francesco, la Benetto, si stanno sposando tutti, quest'estate. Poi c'è Giovanni che ironicamente dice: gli amici di prima vanno a sposarsi, io sto andando dall'avvocato. Molto bene, vabbè, ci sono anche queste, la vita è questo, gli spaccati sono questi, noi li raccontiamo tutti. Bocca al lupo anche a te, non so bene cosa dire, dai, speriamo si risolva tutto abbastanza tranquillamente. Mettiamo un po' di musica, dai, meglio. C'è Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

0: Resta ancora un po', io fra 10 minuti però devo andare, arriverà il caro Dario Vanacore che vi scorterà poi sino alle 11 della mattina, l'appuntamento solito classico con quello che è il Buongiorno Z. Allora, sta scatenando una marea, un putiferio in messaggeria al 335 30 10 25 un po' il dibattito che così si è aperto un po' casualmente sulla questione matrimoni, tanti che si stanno sposando in questo periodo, c'è chi si lamenta che dice ma con questo caldo in questo periodo dell'anno dovrebbero essere banditi, diciamo, i matrimoni e poi recuperati quando inizia a fare un po' più freschetto. Intanto ritroviamo anche un altro grande artista nella scena musicale genovese, sto parlando di Bresh con la sua Da Dio.
1: Sei bella

0: Bresh con la sua Da Dio, ritrovata 10 minuti alle 9 della mattina. Questa è Radio Z, buon sabato. Fatemi salutare Nicolò che è in vacanza, ci tiene a salutare noi, ma soprattutto i suoi genitori, la sua famiglia. Quindi ciao, grazie davvero per essere anche voi parte del team questa mattina. Arriva Kid Yugi, altro protagonista di questa estate, con la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Mai Smith, Niall Horan ci portano in fondo all'appuntamento di questa mattina del Buongiorno Z. Siamo arrivati a destinazione per quanto ci riguarda, ma torno puntuale domani come tutti i fine settimana a partire dalle 6 della mattina. Adesso vi lascio nelle mani di Dario Vanacore per le prossime due ore fino alle 11, vi conduce nel cuore della mattinata insieme al Turbo Z. Vi mando un grande abbraccio e vi auguro un bellissimo sabato. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 9, buongiorno.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Night,

0: Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it
1: con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Turbo Z.
3: Ebbene sì, si parte anche in questo sabato 4 luglio con l'appuntamento del Turbo Z dalle 9 alle 11. Ci faremo compagnia vicendevolmente, voi ovunque siate, grazie alle autoradio, grazie alla nostra radiovisione sul 266 del digitale terrestre o grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, io personalmente dagli studi di Roma. Il buongiorno vi arriva da Dario Vanacore, due ore che come sempre trascorreremo muovendoci tra argomenti tanto diversi con il filo conduttore della musica, sempre grande protagonista. Quindi tra poco uno sguardo alle novità che arrivano dal mondo del cinema e poi nell'ora successiva uno sguardo anche a tutto ciò che riguarda la cultura nerd. Vi ricordo anche i contatti 335 30 10 25 per i vostri messaggi, anche vocali, mi raccomando, brevi ma intensi, così magari ci scambiamo anche pareri, idee e tanto altro. Partiamo subito con la musica, c'è la nuova di Joliet. Partiamo, via!

0: Geolier, grande protagonista nella scorsa settimana, nei giorni scorsi anche, della performance allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con grande acclamazione da parte del suo pubblico. Meritatissimo per un ragazzo che rappresenta un simbolo di una città e di come l'impegno possa portare a grandi cose. Ora avanti, forte, come il titolo della canzone.
1: Cerca di me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose. Dici che resti, allora urlalo forte.

A volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Chill.
1: È così che si intitola la canzone di Galli che suonano su Radio Z alle 9:13 minuti. Chill. Il chill può essere tante cose, l'importante è rilassarsi, magari assecondando anche le proprie passioni. E qui la passione, dalle 9 alle 10 del sabato e della domenica, ci porta al cinema, che è sempre una buona idea per astrarsi dal mondo, per concedersi una coccola personale, anche semplicemente per concentrarsi su qualcosa che non sia la vita quotidiana, che già ci dà tanti pensieri. E sono tanti i buoni motivi per andare al cinema, soprattutto in questo mese di luglio che è partito alla grande, perché nei giorni scorsi al cinema sono arrivati Love Letters, Separazioni e Minions and Monsters, tre pellicole differenti. Ma il mese di luglio è anche il mese dell'Odissea di Nolan, che arriva il 16 luglio, e poi chiudiamo in bellezza il 30 luglio con Spider-Man Brand New Day. Beh, ne abbiamo di cose da vedere, no?

Dracula Remix, Tame Impala e Jenny alle 9:17 minuti. Insomma, grande attesa per Nolan, non può essere altrimenti, considerando che si tratta di un genio visionario che ci ha regalato grandi pellicole come la trilogia di Batman con Christian Bale, Inception, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer, quindi grandi cose, ma anche grandi polemiche che partono proprio da lui. Tra poco approfondiamo.

Maledetto ti amo, Sara Toscano alle 9:23 minuti che scoccano in questo istante su Radio Z. Parlavamo delle polemiche innescate da alcune parole pronunciate da Nolan nei giorni scorsi. Nolan che troveremo al cinema il 16 luglio con la sua Odissea, la sua interpretazione Odissea in 35 mm, in 70 mm, in IMAX. Insomma, lui è un regista a cui piace sperimentare ed è proprio questo quello che gli fa storcere il naso dell'industria cinematografica e di Hollywood, perché dice: se si è veramente interessati al cinema e alla sua storia, una cosa è certa, bisogna correre dei rischi per avere successo. Il rischio più grande di tutti è quello di andare sul sicuro. Questo è ciò che sistematicamente nei film mainstream

Lo definiamo AP Sound, Talk to You Another con 54 Ultra, ed è il sound perfetto per l'aperitivo che vi accompagna qui su Radio Z anche dalle 17 alle 19 con il nostro Z Club, con Ale Manzoni, la nostra DJ Alma in cabina di regia. Quindi sintonizzati se volete il giusto ritmo per il vostro aperitivo. Ora Federica Abate, Superman.

Uno dei pezzi che ha segnato l'estate 2025, un piacere ritrovarlo anche in quest'estate 2026 su Radio Z, si intitola Be Mine, lui è Kamerad. 9:32 minuti, l'estate è solo all'inizio, ma noi vogliamo viverla a 360 gradi e fino alla fine insieme a voi. Come possiamo farlo? Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Abbiamo quindi l'opportunità di goderci una serata di grande musica e di grandi artisti. I primi nomi li abbiamo e sono confermati quelli di Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Una lista in continuo aggiornamento, quindi seguiteci chiaramente qui su Radio Z per scoprire tutte le novità, ma soprattutto acquistate il vostro biglietto su ticketone.it prima che si esaurisca. Lo ricordo per chi volesse prendere appuntamento con l'evento: mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona il nostro Radio Z Future Hits Live. Lui sarà tra i protagonisti, lo abbiamo detto, Arti 5, lo ritroviamo con Swag Music.

0: 30 gradi è il titolo della canzone di Anna, un bel po' di più probabilmente, quelli che registrano i vostri termometri. Tra poco torniamo, un piccolissimo break e siamo di nuovo insieme. Non vi muovete.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove

0: per sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Break durano pochissimo da queste parti, nemmeno il tempo di prendere il caffè, perché vogliamo stare insieme, ma soprattutto vogliamo condividere un po' di notizie che arrivano dal mondo del cinema e anche da quello delle serie TV. Per esempio, c'è un artista che nel corso degli anni abbiamo imparato ad apprezzare grazie ai suoi personaggi all'interno di una serie come Stranger Things o di una serie di film come Enola Holmes. Parliamo di Millie Bobby Brown, che uno dice: beata lei, ormai tutti la conoscono. Eppure anche lei ha avuto i suoi momenti di crisi, soprattutto quando i casting non andavano bene, perché ce n'è uno che l'ha messa veramente in difficoltà. Tra poco vi dico quale.

liberato con i ritmi reggaeton che accompagnano le strofe di Into Street. 9 e 44 minuti su Radio Z, noi continuiamo con la nostra full immersion musicale, poi tra poco anche dietro le quinte a scoprire i motivi dei traumi lavorativi chiaramente di Millie Bobby Brown, la 11 di Stranger Things. Ora Can't Wait, Bob Sinclair e Keja.

0: Pelé, così si intitola la canzone di Rove che torna dal 2023 alle 9:49 minuti. Allora, qual è questa benedetta pellicola che fa parte di un ecosistema che ci sta molto a cuore, che ha detto no a Millie Bobby Brown, la 11 di Stranger Things? Pare che si fosse candidata per il ruolo di X-23 nella pellicola di Wolverine, un ruolo che poi alla fine è andato a Daphne Keane, però in sostanza era il 2017. Possiamo dire che comunque la Millie Bobby Brown si sia consolata con un successo che è diventato via via sempre più importante per la serie che l'ha vista grande protagonista. Andiamo avanti, la musica di 22 Simba con Guè arriva a Arricchiti su Radio Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi

Gli Arricchiti di 22 Simbaigue suonano su Radio Z alle 9.52 nel Turbo Z, con i vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25, anche affezionatissimi che ci scrivono come il gruppo di ping ponghisti che giocano e ascoltano Radio Z. Grazie per essere con noi. A nome del maresciallo un saluto al maresciallo e a tutti voi, mi raccomando, divertitevi. Continuiamo, Shakira con Burna Boy.

0: rabbia.
1: La maledetta rabbia lasciamola a Blanco che ne canta. Per il resto prendiamo tutta la pazienza, chiamiamo a raccolta ogni fibra del nostro essere per fare un bel respiro e calmarci. Tranquillizziamoci che già il caldo ci pensa a stressarci, non pensiamo noi ad alimentare questo sentimento che non ci porta da nessuna parte. Con questa massima chiudo la prima ora, perché abbiamo altri 60 minuti da vivere e lo facciamo tra poco. Partiamo insieme con il Turbo Z, seconda ora.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: E 10 in punto.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: I pinguini tattici nucleari li troviamo ad aprire la seconda ora del Turbo Z, e con loro che ci fanno da apripista, il loro spirito nerd che permea i testi che ascoltiamo sempre con gran piacere, ci proiettiamo tra poco all'interno del mondo della cultura pop e della cultura nerd. Prima Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Ciao. Aspetterai 100 video. Come stai?

Che il tempo voli te ne accorgi quando guardi questa canzone, l'ascolti meglio. J Balvin con Ginza, vai a fare una ricerchina, ti dice che è uscita nel 2015 per Bacco, per non dire altro, perché siamo comunque in fascia protetta. 10-10 minuti, tra poco andiamo con la cultura pop, il nostro consueto approfondimento, anche perché sulle nostre pagine, le pagine del portale online radioz.it, trovate approfondimenti dedicati alle principali novità che arrivano dalla cultura nerd e non solo, anche dal mondo dei libri, le novità più interessanti che arrivano sugli scaffali. Tra poco ne parliamo, prima Merck & Cremon con Serena Brancale.

Ritmi che stanno d'estate, quelli di Serena Brancale The Colors con Merck & Cremont a tirare le fila. La canzone si intitola Partenope. 10 e 13 minuti, noi continuiamo ed è una delle protagoniste, sarà una delle protagoniste del nostro Radio Z Future It's Live 2026 all'Arena di Verona. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: tu.
1: E brindiamo con Alfa Cin Cin alle 10:20 minuti su Radio Z, lui che nei giorni scorsi ha condiviso sui suoi profili social una riflessione tra ricordi e proiezioni nel presente, perché dice: 4 anni fa annullavamo un concerto a Bologna perché avevamo venduto 18 biglietti, 6 giorni fa, il tempo in cui aveva scritto era 5 giorni fa, eravamo 4.000. Tempo al tempo, è vero, il tempo è galantuomo, sa restituire soprattutto a chi ha pazienza e perseveranza. Grande Alfa, un vero piacere. Gabri Ponte ora con Jovanotti, c'è il ritmo della loro DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA. Il videoclip che trovate al 266 del digitale terrestre, anche sulla nostra app RTL 105 Play con la radiovisione, vi porta alla San Siro Dance di una settimana fa, quando Gabri Ponte ha fatto il tutto esaurito. C'era Lorenzo Giovanotti. Un vero piacere ritrovare queste serate, un vero piacere ritrovare coloro che hanno fatto la storia della musica e coloro che fanno, continuano a fare la storia della musica. Tra questi sicuramente Martin Garrix ed Ed Sheeran, un featuring che troviamo su Radio Z. Repeat It e lo ascoltiamo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È 10:30 minuti su Radio Z, il Papa in visita pastorale a Lampedusa, dal pontefice l'omaggio ai migranti morti in mare e seppelliti nel cimitero dell'isola, poi la visita alla porta d'Europa, l'ingresso dei migranti nel vecchio continente, infine ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. Ci spostiamo agli esteri, oggi gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Perderemo le elezioni di midterm solo se ci comporteremo da stupidi, ha aggiunto. Chiudiamo con la parentesi sportiva per la Formula 1. Oggi alle 13 a Silverstone il via alla sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna. La Ferrari di Lewis Hamilton partirà davanti a tutti, poi la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Alle 17, poche ore dopo, le qualifiche della gara di domani. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna nelle prossime ore. La linea passa alle colleghe e colleghi di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 4 luglio sull'Italia con tempo per lo più asciutto ed assolato, un po' di variabilità tra Lombardia e Triveneto a inizio giornata, sulla fascia prealpina un po' di nubi di passaggio con isolati piovaschi ma di breve durata, clima caldo di piena estate ma un po' più sopportabile poiché si è abbassato il livello di umidità, i picchi più elevati al nord e sulle regioni tirreniche attorno ai 33-34 gradi, dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Viaggio intorno al sole di Tommaso Paradiso ci riporta però alla base qui negli studi in via Virginia Orsini 8 a Roma, 10:38 minuti. Questa è Radio Z, il Turbo Z, si prende un piccolissimo break, qualche secondo di pausa e torniamo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 390.

0: 99 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Dieci e 40 minuti di questo sabato, 4 luglio 2026, ve l'avevo anticipato, si sarebbe parlato di libri che trattiamo sul nostro portale radioz.it. Due i libri messi sotto la lente di ingrandimento. Uno si intitola Cinema e Bizzarria di Goffredo Fofi, pubblicato dalla Nave di Teseo, che, il titolo è abbastanza evidente, parla del cinema e della sua capacità di parlare un linguaggio contemporaneo. L'altra è una storia delicata e emotivamente toccante dal titolo Sorsino di Simon van Boyt, pubblicato da Salani Editore.

Cattive abitudini quelle di Mace con Salmo e Colapesce. A fare da contraltare ci vogliono delle buone abitudini. Allora, perché non leggere e perché non farlo già in giovane età? Esistono iniziative come quella con l'hashtag Io Leggo Perché, in cui è possibile donare un libro alle scuole. Quindi le belle abitudini è belle prenderle da giovani, in modo poi da arrivare pronti con il giusto grado di cultura e la capacità di ragionare quando arriverà il momento di prendere delle decisioni. LDA e H7 ora con la loro Santa.

0: Tongo Yet, Camila Cabello, 10 e 49 minuti, non ci siamo dimenticati delle novità che arrivano anche sul fronte dei videogiochi, d'altronde questo è lo spazio dedicato alla cultura. Interessante è quello che arriva su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dal titolo Rhythm Paradise Groove, che approfondiremo anche nei prossimi giorni sul nostro portale radioz.it. Un gioco a base di ritmo, il titolo è abbastanza evidente, in cui mettersi alla prova con 80 minigiochi per giocatore singolo e 30 competitivi.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Si parlava di ritmo e arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni. D'altronde l'estate è il momento in cui è più bello scatenarsi, anche perché si è vestiti un po' più leggeri. Sì, ok, si suda, ma chi se ne frega, una docetta e siamo a posto. Quindi anche se aveste intenzione di scatenarvi con Rhythm Paradise Groove, non vi preoccupate, la doccia sta lì, pronta per dopo.

0: spesso è la definizione di uno dei quiz dei cruciverba, considerando che siamo in periodo settimana di quiz, la fine del mondo in quel caso sono le ultime due lettere do. Detto questo, con Mr. Rain e San Giovanni arriviamo alla fine di questo Turbo Z, quindi grazie per essere stati con noi queste due ore. Non andate via perché la giornata di Radio Z va avanti, la musica non si ferma, ma soprattutto ci siamo noi a tenervi compagnia. Con me, Dario Vanacore, ci ritroviamo domani a partire dalle 9. Ciao, buon sabato!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11 in punto. Eccoci qui in Destinazione Z, non vedevo l'ora, sono entrata direttamente. Le 11 in punto in questo sabato 4 luglio 2026 in cui c'è un pochino di arietta. Ora io non voglio buffarla, però insomma se è stato veramente male in questo periodo. Tra l'altro è anche un periodo di grandissimi matrimoni che ci sono a luglio, ad agosto, ci mettono veramente, veramente alla prova con questo clima. Detto ciò, io sono Ceci Malannino, starò con voi per le prossime due ore fino alle 13 in punto. Quindi cominciamo alla grande, ci sono veramente tantissime notizie tra il concerto di Ultimo, le nozze anche di Taylor Swift, un sacco di cose di cui parlare e naturalmente voglio sentire la vostra. 335 30 10 25 il nostro numero per tutti i vostri messaggi e i vostri vocali e naturalmente la nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 se invece preferite seguirci da Sky. E adesso iniziamo naturalmente con la musica e con questa grandissima novità che ormai però abbiamo già imparato a memoria perché è così che va. Irama, nuovo king appunto dell'estate con Cabana.

Apriamo in bellezza questa prima ora di Destinazione Z con Ceci Malannino alle 11.04. Questa appunto Cabana, nuovo singolo di Rama, uscito il 15 maggio, estratto dalla riedizione digitale del quinto album in studio, Antologia della vita e della morte. E ce lo porteremo per tutta l'estate, vedrete. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Sì.
1: Per sempre sì, Sal Da Vinci, che non ha bisogno naturalmente di presentazione. Alle 11:10 minuti c'è anche chi si è detto per sempre sì veramente in queste ore: Taylor Swift e Travis Kelce, che sono ufficialmente sposati da Adam Sandler. Ragazzi, l'annuncio è stato fatto al Madison Square Garden, proprio così, un posticino piccolo e discreto, un abito incredibile, un sacco naturalmente di ospiti VIP, praticamente una New York che ha dovuto bloccare proprio il traffico, presidiato dalla polizia, stadio blindato, però tantissimi auguri.

Rari dal tacco, pseudonimo di Matteo Sardella, rapper italiano giovanissimo, comunque originario di Monopoli e da cui appunto la Puglia dal tacco, il gioco di parole sia sul suo nome che sul titolo della canzone. Noi sappiamo che appunto questo rapper giovane di origini pugliesi, che è stata una grandissima scoperta di quest'anno, sarà anche tra i presenti al Radio Z Future Hits Live a Verona, che è fra pochissimo, ragazzi.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Le 11:19 minuti insieme a Arcomi con Partire da te, si parla del 2021, una hit incredibile di un album Taxi Driver altrettanto incredibile, e attenzione perché Arcomi ha appunto annunciato un concerto speciale in programma per il 3 novembre al Fabric, perché il rapper di Calvairati ha deciso di esibirsi soltanto con brani tratti da quattro lavori, da Zayn Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quindi vecchi lavori, diciamo così, anche per radunare tutta quella che era la richiesta appunto dei fan che ci sono dall'alba dei tempi. Io tra questi, mi raccomando. Adesso ci ascoltiamo Bad Bad Bad con il featuring di Geolier. Questo è Shiva, sempre qui su Zeta.

Bad Bad Bad, una traccia incredibile di Shiva, naturalmente, che fa parte del suo settimo album in studio Vangelo, il featuring naturalmente di Geolier. Geolier che insomma sta facendo dei numeri incredibili, ma che soprattutto ha già registrato il sold out delle prime tre date del 2027 al Diego Armando Maradona.

0: Il 2025 ce lo ricordiamo anche grazie a questa hit incredibile che vede Rose Villain e Tony F insieme per la prima volta alle 11:30 in questo sabato 4 luglio 2026. Ma ragazzi, le notizie non sono finite qui. Perché? Perché mercoledì 2 settembre, ormai lo sapete, all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sul palco saranno Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, Lady H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, ancora San Giovanni, Serena Brancale, I The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi questo è il cast che è stato insomma così confermato ad oggi del Future Hits, ma naturalmente ci saranno tantissime altre sorprese. Se non avete ancora preso i biglietti, ragazzi, attenzione, perché il sold out è sempre dietro l'angolo. Il biglietto su ticketone.it.
1: Divertente, ma

0: Una delle prime canzoni che ce l'ha fatto conoscere Brescia, questa è Andrea del 2021, Brescia ha abbracciato proprio la sua Genova, ricambiato con 4 sold out al Porto Antico dopo aver avuto un bel tour europeo di successo.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Eccoci qui, le 11.39 minuti, sempre qui su Radio Z, sabato 4 luglio 2026, fateci sapere se siete già in vacanza, se siete partiti per il weekend, che cosa state combinando, magari c'è qualcuno come me comunque che sta lavorando, ma almeno lo fa con la musica giusta, cioè sempre quella di Destinazione Z con Ceci Malannino che vi farà compagnia fino alle 13. 335 30 10 25 il nostro numero per tutti i vostri messaggi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione. E adesso De Bausa, Magnetic.

E alle 11.42 a farci compagnia ci sono anche i De Bausa con la loro Magnetic, sempre qui su Z. Loro sono effettivamente una nuova scoperta, anche se hanno iniziato a fare musica un po' di anni fa, e sono poi effettivamente un gruppo di house norvegese, quindi che arriva proprio così dai paesi nordici, che ci sta piacendo tantissimo. Adesso ci ascoltiamo insieme Fra Quintale, questa è la sua Aranciata.

Dal 2020, Fedez, con Bella Storia alle 11.49 minuti, 10 minuti circa, che ci separano dall'inizio della seconda ora di Destinazione Z con Ceci Malannino, ma stiamo per ascoltare insieme anche Anna Baby, che è tornata con White Girl Wasted, che è questo singolo estratto dall'album Million Dollar Baby, che è in uscita venerdì 10 luglio, quindi manca pochissimo, ormai il countdown è del tutto attivato, e l'artista ha parlato del brano dicendo che è appunto energia pura, voglia di lasciare andare, di divertirsi, di essere se stessi. Noi siamo d'accordo, perché ci mette sempre un buon umore quando sentiamo una traccia di Anna.

E tra esattamente 6 giorni uscirà il secondo album di Anna Pepe, che appunto è stato preceduto da questo nuovo singolo White Girl Wasted, e insomma esce questo album dopo 2 anni dal primo, che è stato certificato con 5 dischi di platino, quindi non vediamo l'ora di ascoltarlo.

Sita, mamma Sita, le 11.59 a chiudere in bellezza la prima ora di Radio Z, cioè non la prima ora di Destinazione Z su Radio Z con Ceci Malannino, che comunque tranquilli, non scappo perché sto con voi fino alle 13 in questa diretta incredibile e abbiamo ancora un po' di cose di cui parlare, anche perché stasera ragazzi ci sarà Ultimo e lo stiamo aspettando da tanto tempo, ci sono stati anche dei presidi per il concerto, tantissimi fan che si sono proprio accampati con le tende nonostante il caldo, quindi ce n'è un po' di cose sul fuoco di cui parlare. Ok, a tra poco.

0: Mezzogiorno in punto.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Bad Bunny, bravissimo, bravissimo, assolutamente. Questo è Devi Tirar Mass Photos del 2025, ma anche bellissimo. Insomma, ringraziamo la nostra radiovisione che ci mette questi primi piani di Bad Bunny incredibili. E prima ancora ci siamo ascoltati Guè, Tony Pitoni e Sciablo con Cadillac, nuovissima, che dopo il feat con Dito nella Piaga, vincitore della serata della cover di Sanremo, Tony Pitoni è tornato, lui di Siracusa, tra l'altro proprio con Guè e con Sciablo, punta come al solito sull'ironia, sulle rime che ostentano, ed è una canzone appunto ironica, ma con tanti riferimenti all'altezza, ma anche un po' alla sfera sessuale.

Luca Macarena, Baby K, naturalmente, cantante, ha spiegato il significato del suo nuovo album. Le piaceva un po' l'idea di questo amore un po' illegale che nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti, piccoli reati del cuore, situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma comunque va bene uguale.

Da me. Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari, mezzogiorno e 21 minuti in questo sabato 4 luglio. Ormai lo sapete che mercoledì 2 settembre, che è data sempre più vicina, quindi attenzione, all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quindi quali artisti vorresti voi vedere sul palco? Vai su RTL 125 Play fino al 31 luglio e potrai esprimere la tua preferenza, quindi proprio personalmente chi vuoi sul palco. Ci vediamo mercoledì 2 settembre, cerchiamo di farvi felici tutti. Insomma.

Tommaso Paradiso, la sua nuova agitare Coca-Cola, in cui si racconta di un'infatuazione estiva un po' tra i social, che purtroppo sono parte integrante della nostra vita, della nostra quotidianità, ma anche di nostalgia. Quindi un brano che intreccia infatuazioni estive, immagini pop, ma anche un po' di malinconia.

0: e segnati sti nomi.
1: Radio Z, breaking news.
2: Mezzogiorno e 31 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z, guardiamo insieme le notizie del giorno. Se non ci sono accoglienza e dialogo, il Vangelo è muto. È il fulcro delle parole di Papa Leone oggi in visita pastorale a Lampedusa. Dal pontefice l'omaggio ai migranti morti in mare, seppelliti nel cimitero dell'isola, poi la visita alla porta d'Europa, ingresso dei migranti nel vecchio continente. Leone ha anche scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Momo Favarolo. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. E l'Iran ha ufficialmente dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta. Per ora è tutto, il meteo.
1: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura.

0: eroina di Kid Yugi da Anche gli eroi muoiono, il suo nuovo album del 2026. Nuovissimo significato del brano, insieme a tutti i fenomeni, nasce appunto insomma da il femminile di eroe, che poi sembra anche la stanza stupefacente, ma un sentimento forte, anche se positivo, può far soffrire.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: mezzogiorno e 40 minuti, sabato 4 luglio 2026, siete sempre in compagnia di Ceci Malannino fino alle 13, non vi mollo, quindi già siete avvisati. Prima di ascoltarci Girl Next Door di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, due artistoni insomma che hanno deciso di collaborare insieme per la prima volta, vi lascio il numero 335 30 10 25, tutti i messaggi, tutti i vocali, e non perdetevi i videoclip che vanno naturalmente in onda, 266 digitale terrestre 735 di Sky.
1: Let's go.

Si intitola Girl Next Door e vede Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa ufficialmente ritrovati dopo la prima collaborazione da oltre 10 anni, con l'uscita di questo singolo insieme, che è accompagnata da un videoclip che avete visto grazie alla nostra radiovisione, molto comico, in cui i due artisti interpretano due coinquilini che tra gag e figuracce riescono a conquistare le nuove vicine di casa. Adesso dito nella piaga, Businessman.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: fregatura.
1: Bella fregatura va a chiudere le due ore insieme a Ceci Malanino di Destinazione Z, un singolo naturalmente del rapper Ernia del 2022, bellissima, che parla appunto, descrive un po' la paura di amare, di perdere la persona amata, mostrando anche come il timore di fallire porti spesso poi a sabotare anche le relazioni pur di evitare delusioni. Detto ciò, noi ci vediamo domani sempre in diretta dalle 11 fino alle 13. Io vi auguro di passare un sabato incredibile per chi si sta divertendo, ma anche per chi è a lavoro, sempre qui su Z. Mua.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 13.
6: Zetagram.
7: Oh, finalmente le 13 in punto in questo sabato 4 luglio 2026 vogliono dire solamente una cosa: il principio, l'inizio ufficiale di Zetagram nella sua versione del weekend. Io sono Matteo, lo giudice Giadresco, e non posso che iniziare ringraziando chi mi ha preceduto, chi vi ha traghettato fin qui, la splendida e perfetta Cecilia Malannino. Ora ci sono io, saremo insieme fino alle 15. Come al solito, visto che è periodo di mondiali, faremo anche un piccolo punto sulle favole che stanno uscendo, ad esempio quella della notte del Capoverde, che non ce l'ha fatta per un pelo ad eliminare i campioni in

carica dell'Argentina. Questo e molto altro ne possiamo discutere al 335 30 10 25. Ovviamente non sono solamente una voce, sono anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, ma ancora meglio con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Mi raccomando, oggi siamo molto on focus sulla musica e quindi non direi altro che partire.

E questo era il cuore rotto di Tony Boy ad aprire la due ore di Zetagram in versione weekend in questo sabato 4 luglio 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e ancora una volta vi auguro un buon pomeriggio, perché questo si dice a quest'ora. Leggo di voi, qualcuno sta andando a pranzo. Proseguiamo con la musica. Serena Brancale, Levante e Delia.

15 Giadriesco, saremo insieme fino alle 15, un mix ovviamente di reggaeton ed elettronica. Pensate che lo stesso Farruko ha raccontato che all'inizio questo pezzo era un esperimento, nemmeno lo voleva far uscire, poi sappiamo tutti com'è andata. Tra poco, piccolo punto sul mondiale, ormai abbiamo tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale, abbiamo un po' parlato in avvio del Capoverde che questa notte ha sfiorato un'impresa storica, ma ovviamente filo conduttore è la nostra musica, una bella novità. Qui su Radio Z arriva Madame con la sua Mama, non mama.

E questa era Madame con la sua mama, non mama, questo è Zetagram. Questa è Radio Z, 13 e 14 minuti appena scoccati. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Chissà se ancora qualcuno fa mama, non mama, strappando petali dalle margherite. Forse no, forse sì, sicuramente la metafora di Madame funziona alla perfezione. Prosegue la musica e vabbè, io ve la lascio ascoltare fin da qui, sentite. L'avete riconosciuta, sono i The Colors con la loro Rolling Stones.

0: Oceanica.
1: Oceanica, Merck & Cremont con Giovanotti, 13:20, questa Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice e Giadresco. Abbiamo un po' parlato dei mondiali, allora abbiamo il quadro definitivo degli ottavi che si compongono a partire da oggi con Canada, Marocco, Paraguay, Francia, Stati Uniti, Belgio, Portogallo, Spagna, Brasile, Norvegia, Messico, Inghilterra, Svizzera, Colombia e Argentina, Egitto. Abbiamo un po' parlato del match di ieri tra Argentina e Capoverde. Bosigna, il portiere che ormai è famosissimo sui social per aver fatto un salto enorme di follower, ora è il portiere più seguito del mondo con più di 20 milioni di follower. Ieri ha provato a stoppare il più forte di tutti, Messi, non ci è riuscito, ma per poco. Continua la musica, arriva Tedua.

aspettare il sole. Eh sì, basterà aspettare il sole, ci dice Tedua con la sua Mai. 13:23 minuti. Questa è Radio Z, Zgram. Ci sono io, Matteo Lo Giudice Giadresco, ma ci siete voi al 3:35:30:10:25. Mi state riempiendo di messaggi tipo Alessio da Pesaro che mi dice che sta correndo in stazione a piedi perché è in ritardo per il, anzi no, l'ha già perso un treno ed è in ritardo anche per il secondo. Sbrigati Alessio, segui la nostra musica, arriva Harry Styles.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

0: I 100 messaggi di Lazza alle 13:30. Questa è Radio Z, Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Vi ricordo che non sono solo una voce, potete anche utilizzare la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, o ancora meglio con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Eravamo abituati a sentire un Lazza più duro, più arrabbiato, invece con questa ballad lascia spazio un po' ai suoi sentimenti, presentata, ve lo ricorderete, nel 2024 sul palco del Festival di Sanremo, ma non in gara. Però annunciazione, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Futurist Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDA EK7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tarco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Proseguiamo con la musica.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, Carol G e Manu Chao alle 13.35 su Radio Z, un pezzo semplice che ci invita a riflettere sul presente, a goderci più le esperienze che le cose. Prosegue la musica, arrivano Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: La magia di Gazzelle con la sua Idem alle 13.41 su Radio Z. Questa è Zetagram. Gazzelle è un artista che riesce a farci sentire i suoi sentimenti come se fossero nostri. Restate lì che torno tra poco.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: È 13.42 in questo sabato 4 luglio 2026, grazie ancora per essere in mia compagnia e io in vostra compagnia al 335 30 10 25. Saluto Fabio da Novara che mi dice, mi scrive che ha appena riposto le palle da padel nel borsone, ha giocato fino adesso. Io mi chiedo come hai fatto a quest'ora con questo caldo a giocare, ma evidentemente sei un grande sportivo e ci sei riuscito, ora ti vai a godere una grandissima piadina. Complimenti a te, mi piacerebbe mangiare con te, ma io sono qui e ti tengo compagnia con la nostra musica. Arriva Jimmy Nairo con la sua Splinter Cell.
3: In ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Splinter Cell alle 13:44 su Radio Z in questo sabato 4 luglio 2026, che vuol dire anche festa dell'indipendenza americana, i 250 anni. Abbiamo visto sui social un po' di video di come la stanno festeggiando, di come l'ha festeggiata anche il presidente Trump. Poi ognuno la può pensare un po' come vuole. Prosegue la musica su Radio Z, una bellissima novità, arriva Rove con la sua Parapluie.

L'espresso di Sabina Carpenter alle 13.50 su Radio Z. E a proposito di espresso, al 335 30 10 25 mi scrive Valeria da Pisa: ciao, sparecchio in modalità moviola, oggi pranzo da sola con la coinquilina perché siamo bloccate in città per lavoro. Radio Z a tutto volume, l'appartamento sembra subito meno vuoto, quindi adesso magari ti godrai un bel espresso. Un saluto anche a Daniela dalla Basilicata, che stasera avrà il saggio di ballo, quindi in bocca al lupo a te, poi chissà, mi racconterai meglio domani, sempre al 335 30 10 25. Prosegue la musica, arriva Amélie, non è Francesco.

Beh sì, sicuro non è Francesco, ci racconta Amelie nel suo ultimo brano, 13:53, questa è Radio Z, Zgram, in compagnia di Matteo, lo giudice Giadriesco, in compagnia vostra, al 335-30-1025. Molti messaggi mi fanno sorridere, magari tra poco avremo più tempo per leggerli ed approfondirli e anche snocciolare qualche statistica sul mondiale. Lo sapete, io sono un grande appassionato di calcio, quindi parleremo anche di questo, ma la musica prosegue, arriva Sienna Spire.

Chiudiamo in bellezza la prima ora di Zetagram alle 13:59 con Anna e la sua Bando, così l'abbiamo conosciuta nel 2020 e chissà se tutti voi o molti di voi si aspettavano il successo enorme che avrebbe fatto fino ad oggi, fino a questo sabato 4 luglio 2026. Sappiamo l'artista in giro con il suo Million Dollar Babe in Store Tour. Potete trovare date e appuntamenti sull'internet. Finisce qui la prima ora di Zetagram, ma non disperate perché ce ne abbiamo un'altra davanti. Saremo insieme fino alle 15 con me e con la nostra musica. Restate lì. Le 14.

Antidroga, Fabri Fibra e Emma, il nuovo singolo fresco uscito il 26 giugno proprio di quest'anno. Diciamo è un ritorno dei due dopo il brano di grandissimo successo in Italia 2024. Tornano a farci pensare e ballare questi due artisti. Su Radio Z prosegue la musica, arriva Trigno con la sua Irrecuperabile con Ermal Meta.

Pitbull, Sensato e Osmani Garcia con la loro El Taxi direttamente dal 2015, un viaggio nel tempo qui su Radio Z. Questa è Zetagram in questo sabato 4 luglio 2026, sono le 14:10 oggi, che precisione assoluta, ci siete anche voi al 335 30 10 25. Ciao Matteo, sono in viaggio verso il mare con gli amici, finestrini abbassati e Radio Z a tutto volume. Giulia da Firenze. Giulia da Firenze, io ti faccio i complimenti intanto perché stai ascoltando me e Radio Z, ma ti posso dire anche che mi stai facendo rosicare un pochino, perché mi piacerebbe venire al mare, magari non per forza con te, però mi piacerebbe molto essere al mare. Prosegue la musica, una bella novità, arriva Jolie. Oh,

Bellissima novità su Radio Z, un'ora di Joliet, 14 e 13 minuti in questo sabato 4 luglio, che per noi vuol dire poco, ma per gli americani vuol dire festa dell'indipendenza, il 250esimo anniversario, una data molto molto importante. Prosegue la musica.

Baby Gang con Omega, Tume, Chieres, 14 e 19. Questa è Radio Z, Zgram, con Matteo Lo Giudice Giadresco e con voi al 335 30 10 25. Tipo Elena da Como, che mi dice che sta facendo una passeggiata sul lungo lago e si sta godendo un po' di meritato relax. Chissà cosa fai nella vita durante la tua settimana, ma sicuramente il relax del weekend è sempre meritato e sempre da godersi. Prosegue ovviamente la nostra musica con un pezzo che siete abituati a sentire qui, ma che non ci stancheremo mai di ascoltare. Arrivano Tame Impala e Jenny con la loro Dracula Remix.

Tammy Pala e Jenny con la loro Dracula Remix, 14:23, questa è Radio Zetagram. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e saremo insieme fino alle 15. Ovviamente non ci sono solo io, ma c'è soprattutto la nostra musica che prosegue con Noemi e Vito Salamanca.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.30, un buon sabato da Radio Z. Se non ci sono accoglienza e dialogo, il Vangelo è muto. Il fulcro delle parole di Papa Leone oggi in visita pastorale a Lampedusa. Dal pontefice l'omaggio ai migranti morti in mare, seppelliti nel cimitero dell'isola, poi la visita alla porta d'Europa, l'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Leone ha anche scoperto e benedetto la targa intitolata Papa Francesco sul molo Favarolo. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. E chiudiamo con lo sport. Il tennis: oggi pomeriggio nel torneo di Wimbledon in campo altri italiani impegnati nei sedicesimi di finale. Il programma prevede dopo pranzo Khachanov Kobolli, Fritz Sonego e Dimitrov Berrettini. In campo femminile invece previsto il match tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. È tutto, ora la linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di 3D Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione sul nostro territorio. Avremo una giornata stabile ed ampiamente soleggiata da nord a sud con cieli sereni o al più lievemente velati. Caldo nella norma e senza eccessi. Le temperature

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Tananai con la sua booster alle 14.38 su Radio Z. Questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Tra poco approfondiremo anche il discorso mondiale, perché c'è una statistica che sicuramente vi farà sorridere. Ma adesso un attimo di break.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: La musica romantica porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Eccoci qui, 14.39, rientriamo in diretta, questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Vi avevo anticipato, avremmo parlato di una statistica curiosa legata al mondiale. Ebbene, Bosigna, il portiere tanto chiacchierato di Capoverde, ha fatto più dribbling di chi? Di Cristiano Ronaldo in questo mondiale. Gliene è bastato uno, quello di ieri sera sul campionissimo Lionel Messi, per superare Ronaldo. Perché? Perché Ronaldo finora ancora non ha nemmeno tentato di fare un dribbling. I social poi si scatenano quando si tratta di un personaggio così tanto importante. C'è chi lo ama, c'è chi lo detesta, ma il dato di fatto è che Cristiano Ronaldo è davvero ancora molto forte.

Into Street liberato e Mahmood, sempre bello ascoltare Mahmood cantare in napoletano. Chissà se qualcuno di voi l'avrebbe mai immaginato, io personalmente no, ma come al solito il risultato è splendido, ottimo. D'altronde se si ha la voce di Mahmood, poco, cioè nel senso puoi fare qualsiasi cosa. Prosegue la musica, arriva Godzilla, Viva Sound, J Balvin, Ovi on the drums.

0: Blanco con le sue notti in bianco alle 14.50 in questo sabato 4 luglio 2026. Questa è Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice e Giad Riesco. Tanti di voi al 335 30 10 25 mi hanno scritto che erano ad esempio in ritardo al pranzo proprio in virtù della notte in bianco. Qualcuno è andato a ballare e divertirsi, visto che insomma questo caldo la sera ci dà un po' di tregua. Qualcun altro ha seguito il mondiale, perché lo sappiamo, dall'altra parte del mondo le partite si giocano di notte. Ho storto un po' il naso al messaggio di Marco che dice che per questi mondiali, visto che non c'è l'Italia, tiferà Argentina. Attenzione, l'Argentina speriamo non vinca altri mondiali, se no ci surclassa nel conteggio. Vi ricordo, noi ne abbiamo 4. Mi raccomando, prosegue la musica. 22 Simba con Gue Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi vizzano

Ed erano 22 Simba con Gue, la loro arricchiti, 14 e 53. Questa è Radio Z, Zetagram, con Matteo Lo Giudice Giadresco ancora per 7 minuti. A proposito di quella, abbiamo visto nella nuova stagione di Nuova Scena, nei panni del giudice, da lui stesso definitosi corrotto. Poi non vi spoilerò niente, ma insomma, sempre un bel prodotto e si scoprono sempre nuovi talenti. Prosegue la musica, arriva Bells.

0: Chiudiamo in bellezza la due ore di Zetagram con Doja Cat, la sua Paint the Town Red. È finita qui. Purtroppo finisce qui l'appuntamento del sabato, ma non disperate perché ci ritroviamo domani puntuali dalle 13 alle 15 e Radio Z ovviamente non si ferma qui ma prosegue. Vi lascio in compagnia di Angelica Elli che vi terrà compagnia, scusate il gioco di parole, fino alle 17. Angelica, oggi di che parlerete? Cedri, oggi solamente cedri, non so per quale ragione, mi raccomando, state qui.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo, siamo entrati in Collettivo Z, una barca che dura due ore, un viaggio insieme. Sono le 15.01 minuti in punto di questo sabato 4 luglio con Angelica Elli, Matteo Lo Giudice Giadresco. Vi ha salutati con un preambolo un po' strano perché pare che io debba parlare solo di cedri. Adesso io mi astengo completamente da questo commento. Iniziamo al 266 del digitale terrestre, anche al 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione di Radio Z. Abbiamo anche da raccontare molti aneddoti, molte notizie e soprattutto da chiacchierare insieme. 335 30 10 25 il nostro numero ufficiale della nostra radio, lo conoscete a memoria, si spera. Un messaggio scritto, un messaggio vocale, attenti alla guida perché naturalmente non c'è bisogno di scrivere se state guidando. Drive safe, ascoltiamo la nostra musica, vamos!

0: Ed era la voce di Bresh con la sua Daddio qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 5 minuti. Due date delle 5 sono volate del tour estivo di Bresh. L'abbiamo visto a Genova, sempre per le due date. Oggi ritorna sempre a Genova. Qui piangono tutti, Giulie e 13 Pietro su Z. Noi torniamo tra poco.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Hit it, Black Eyed Peas, qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 12 minuti. Oggi è sabato 4 luglio, il che vuol dire che si esibirà Ultimo, il cantante, al concerto che deve fare a Tor Vergata, nella quale tantissime persone stanno già aspettando da giorni, proprio di fronte a questa mini arena di Tor Vergata. Che cosa ne pensate al 335 30 10 25? Fate parte di questo gruppone che si è messo là appostato ad aspettare il cantante dei sogni, oppure siete, diciamo, tra virgolette, contro l'aspettare da giorni prima per ottenere i posti migliori nei concerti? Fatemi sapere. Arti5 Swag Music su Z.

Ed era la voce di un cantante classe 2000, Arti 5, con la sua swag music qua su Radio Z in collettivo Z. 15 minuti, magari possiamo esprimere un desiderio al 335 30 10 25. Voglio sapere da voi se siete tra quelli che aspettano ore, giorni prima ai concerti il proprio cantante preferito, oppure preferite prendervi anche dei posti così.

0: Make me so happy di Alfa qua su Radio Z in Collettivo Z. Ascoltiamo un vocale al 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z, siamo in direzione Tor Vergata, Roma. Simone, Sabrina e Ruslan, quasi arrivati al concerto. Per il momento il traffico scorre e stiamo arrivando.
0: Eccoli.
2: Ultimo
0: dei tifosi. Bene, la curva sud per il concerto di Ultimo stasera a Tor Vergata ce l'abbiamo, l'abbiamo sentita su Radio Z. Continuate a scriverci al 335 30 10 25. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Una nuova collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti, due bellissime voci, una sonora e l'altra vocale. DNA qua su Radio Z, 15 e 24 minuti. Tra poco ascoltiamo la voce, anzi adesso proprio, di Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Location, Zurb, T-Dollar Sign e Khalifa qua su Radio Z in Collettivo Z. Mi raccomando, abbiamo tanto da dirci al 335 30 10 25. Ho lanciato un po' la domandona, cioè nel senso, preferite aspettare tanto a costo di prendere i posti migliori in prima fila magari per il vostro concerto di un artista che amate tantissimo, oppure potete anche arrivare all'ultimo un'ora prima per prendere i posti così decenti, però non quelli proprio migliori, perché abbiamo visto che per ultimo stasera ci sarà una grandissima fila di settimane di persone che attendono lì, e quindi insomma questo è un concerto tantissimo atteso. 335 30 10 25, ora sono le 15:30 minuti di questo sabato 4 luglio, ma dobbiamo anche e soprattutto darvi delle date, perché si avvicina sempre di più che cosa? L'Arena di Verona, il nostro appuntamento, il nostro Radio Z Futurist Live 2026.

0: Moon di Ava, Capo Plaza e Tony Boy su Radio Z. Tony Boy che vedremo impegnato, soprattutto è già impegnato nel suo tour estivo che toccherà diverse città italiane, tra cui Bassano del Grappa, Maiano, Palermo ed Empoli. Noi torniamo tra pochissimo dopo queste piccole pubblicità.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z, siamo su Radio Z, naturalmente dopo questa pubblicità siamo tornati. 335 30 10 25, state rispondendo alla mia domanda su cosa preferite tra aspettare tanto tempo per entrare nel concerto del vostro artista preferito prendendo i migliori posti, oppure se ve ne fregate. Tendenzialmente c'è gente che aspetta giorni prima addirittura, quindi c'è proprio una grandissima fan base qui nei messaggi di Radio Z. 15:39 minuti, cattive abitudini di Salmo.

Una fusione incredibile sonora di Mace, Salmo e Colapesce, quella di Cattive Abitudini, qua su Radio Z in Collettivo Z. Salmo che vedremo da domani nel suo summer tour estivo, appunto, il 5 luglio a Ferrara fino al 31 luglio a Bari. Si esibirà anche a Legnano, dove tra l'altro ieri abbiamo visto la nostra Madame. Il concerto è andato molto bene, per chi non lo conoscesse è un paesino vicino Milano, ecco. Fulminacci, maledetto me, su Z.

0: La voce di Gali con la sua Turbo Cocco qua su Radio Z in Collettivo Z questo sabato caldo, 4 luglio, 15 e 48 minuti, presumo caldo per ogni città d'Italia, nessuna esclusa. Ascoltiamo un altro vocale al 335 30 10 25, le vostre voci.
1: Ciao Radio Z, siamo Martina
2: e Stella.
1: Ciao. Da Guidonia, noi stiamo andando al concerto di Ultima Tor Vergata. Ciao!
0: Anche voi, ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che stanno appunto andando a Tor Vergata per vedere Ultimo esibirsi. Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Sento il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, queste due bellissime voci che si fondono anche in un messaggio unico, fatto di contraddizioni, nel senso che ognuno di noi ha le proprie fragilità e le proprie forze insieme che ci rendono sempre più unici. Parla proprio di questo questa canzone, 15:52, sabato 4 luglio, La Graziosa su Zeta.

0: Elodie e Marrakesh, Margarita, qua su Radio Z, ascoltiamo un vostro vocale.
1: Radio Z, buongiorno, buongiorno. Allora, noi siamo di Torino, uno dice, sai, Torino, cavolo, Nord Italia, fa più fresco. No, per niente, no? Fa sempre un caldo della Madonna.
0: Ecco.
1: Ho pensato, visto che siamo sempre in vostra compagnia, no? Dico, ma perché non inventano un sistema dove al posto della musica, cioè insieme alla musica che esce dalla, anche un po' di aria condizionata in più, no? Dalle casse, no? Cioè, mi metti Marco Mengoni, capito? No? E poi c'hai anche, cioè, in base a quanto va.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Le 16 in punto.

pinguini tattici nucleari con la loro sorry, scusa, lo siento, delle scuse in tre lingue diverse. 16:03, abbiamo iniziato la seconda ora. Si sono esibiti proprio ieri i pinguini tattici nucleari a Messina e pensate un po', tra 4 giorni, l'8 luglio, si esibiranno nella capitale, a Roma, qui dove mi trovo io. Intanto ci ascoltiamo la voce di Gracie Abrams.

Un brano del 2019, Farmacia, quello di Fra Quintale, qua su Radio Z, in Collettivo Z, 16:10 minuti, questo sabato 4 luglio. Fra Quintale anche lo vedremo esibirsi nel suo Summer Tour. I concerti aprono proprio oggi, il 4 luglio, ad Alba con gli Suoni Festival, per chiudere fino al 27 luglio a Bagheria, al piccolo parco urbano. Quindi ci sono diverse date in diverse località d'Italia, qualora vi interessasse naturalmente prendete i biglietti e andatelo a vedere, perché quest'estate abbiamo tantissimi concerti di tanti artisti in rotazione. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su Z.

Partenope, Merkel, Cremont, Serena Brancale, The Colors, tre suoni bellissimi che si fondono. Serena Brancale l'abbiamo anche ascoltata con una delle sue ultime, Torno al mio paese, qua su Radio Z, viene spesso in rotazione, 16:13 minuti, sabato 4 luglio. Intanto ci ascoltiamo la voce di Elettra Lamborghini, Bam Bam, Bambina.

Madonna e Maluma con la loro Modeling qua su Radio Z in Collettivo Z. C'è una ottima notizia molto curiosa, perché Tony Pitoni arriverà al cinema l'anno prossimo, nel 2026, con il filmoni. Ancora diciamo non si sa esattamente di cosa tratterà, sarà un film interamente girato da Tony Pitoni, quindi non sappiamo di che cosa tratterà, non credo sia autobiografico, altrimenti avrebbero detto documentario, docufilm, quindi non lo so.

Abbiamo ascoltato Cabana di Irama, la sua nuova su Radio Z. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona tornerà Radio Z Future It's Live 2026, quindi quali artisti vorreste sul palco? RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Quindi ci vediamo mercoledì 2 settembre, che è una data da segnarsi rossa sul calendario. Ariana Grande su Z, Hate That I Made You Love Me.

0: Anderson, un'idea.
1: Radio Z, breaking news.
2: Un buon pomeriggio da Radio Z alle 16:30 minuti. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. La prima volta era stato eletto segretario generale il 4 luglio 2020 e poi riconfermato sempre all'unanimità 2 anni dopo. Da oggi al via i saldi estivi in tutta Italia, tranne che nella provincia di Bolzano, dove scatteranno il 16 luglio. 7 italiani su 10 hanno dichiarato che cercheranno di fare affari delle vendite di fine stagione. La spesa media a persona prevista, secondo i dati di Ipsos Confesercenti, è di 209 euro. I mondiali di calcio, siamo agli ottavi di finale, alle 19 Canada-Marocco e alle 23 Francia-Paraguay. Formula 1, il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Dopo di lui al secondo posto la Ferrari di Lewis Hamilton, al terzo la McLaren di Lando Norris. Alle 17 si corrono le qualifiche ed è tutto. We'll be right back.

Dal tacco di Rari dal tacco, questo gioco di parole scelto dall'artista stesso qua su Radio Z alle 16:34 minuti sabato 4 luglio. 335 30 10 25 il nostro numero ufficiale di Radio Z. Che cosa state facendo? Sono molto curiosa, sotto al sole, al mare, non so, con un ventaglio da una parte, un libro dall'altro, molto curiosa. Fred De Palma, Anita e Amy Schilla, La testa gira.

0: Eccoci tornati in Collettivo Z, qualche minuto di spot.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z, 16:43 minuti questo sabato 4 luglio. Abbiamo delle notizie, altre notizie, perché Stefano De Martino ha confermato per Sanremo del 2027 che ci sarà la serata Eurovision, quella di cui tanto si parlava. Adesso è confermata e la sua filosofia, diciamo, è quella di volere meno brani in gara, quindi si terrà un po' sempre su questa linea sottile.

Ed era la quarta traccia del nuovo EP 26 di Elea. Non è divertente qua su Radio Z Elea, che la vedremo un po' in giro per l'Italia nel suo summer tour, appunto legato al suo nuovo album. Dal 15 luglio al 7 agosto aprirà ad Arezzo e chiuderà, il 29 agosto chiuderà in Svizzera.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevo.

Acquario di ultimo qua su Radio Z in Collettivo Z, abbiamo parlato la prima ora insieme di ultimo, appunto oggi si terrà il suo concerto a Roma, a Tor Vergata, tantissime persone sono già da giorni ad aspettarlo fuori lì per prendere i migliori posti, soprattutto al 335 30 10 25 ci scrive Vincenzo per fare degli auguri speciali a una donna speciale che lo accompagna, sua moglie Angela, oggi è il suo compleanno. Beh, noi abbiamo questo e tanti altri ruoli, noi speaker di Radio Z facciamo un po' da tramite, quindi 335 30 10 25 abbiamo ancora 7 minuti circa insieme per chiacchierare. The Bausa, Magnetic.

Magnetic di The Bauza qua su Radio Z in Collettivo Z. Manca poco alla fine purtroppo del nostro programma di Collettivo Z, tra l'altro in realtà avrei delle altre notizie da darvi, ma purtroppo dobbiamo rimandare a domani, che è un altro ovviamente appuntamento di Collettivo Z. Ogni weekend ci teniamo compagnia a vicenda. Intanto ascoltiamo Promessa, Franco 126, Idua, Ordinaria Follia, e torniamo tra poco.

ti balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito e di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

0: Lazza, Takagi e Ketra, Panico su Radio Z in Collettivo Z, 17:01 minuti. Purtroppo la nostra puntata di Collettivo Z giunge al termine. Io sono felice però di passare lo scettro alla mia amica nonché collega DJ Alma, che vi terrà compagnia per 2 ore di fila, 2 ore di intera musica nel Radio Z Club Mix, ovviamente di Radio Z, anche recuperabile attraverso RTL 102.5 Play, la nostra applicazione. Noi ci vediamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Radio Z, Z Club, generazione futuro.
4: Z Club.
5: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Sa, è tutto pronto per il Radio Z Club. Una nuova puntata. Io sono Alma, vi accompagno fino alle 19 in 2 ore di sola musica. Partiamo con una novità estiva. C'è lei, Madame. 335 3010 25, i vostri messaggi scritti, vocali. Siamo anche al 266 digitale terrestre. Partiamo così. Anche in streaming.

0: Ciao la Dedetta, un saluto da Karam Official, da mio amico Gennaro che è arrabbiato ed è single, cicche di ragazze. Ciao ciao!
1: Ciao Radio Zecca, siete magnifici, grazie!

0: DJ, sei fantastico! Un saluto grande da Marco di Saranno! Ciao ragazzi, buon lavoro!
1: Ciao Radio Z, un saluto dalla mamma Desi e il papà Andrea, detto Karma Official, da Gennarino e da Bea e soprattutto dal capo di zona Gaba. Un saluto da Ro, Milano!

al 335 3010 25 è presente anche Gabriele da Padova in terrazza ascoltando Radio Z Club, anche al 266 digitale terrestre. Let's go.

0: club.
1: Ciao, la mia zetta, sono Andrea da Milano e dal mio amico Gennaro che piace per singole in cerca di ragazze. Ciao ciao Radio Z, buonasera.
2: Ora c'è Mister Kendrick Lamar, No Like Us in the Club.

0: volete, scrivetemelo al 335 30 10 25 nel Radio Z Club.
1: Radio Z Club by DJ Alma.
2: Ciao grandi Radio Z, vi ascoltiamo dall'Abruzzo, provincia di Pescara. Torniamo a casa dal mare. Buon weekend.

0: by DJ Alma.
1: Allora, l'altra volta guardavo da destra, questa volta da sinistra, il risultato è sempre un che finisce.

0: Stiamo tornando dal lago di Iseo e vi ascoltiamo. Un bacio, Eleonora,
1: Alessia
0: e Marco.
1: Ciao.

0: qui, non scappate. Ancora tanta musica insieme.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
2: Ciao Rosetta, sono Salvatore dalla Germania e vai!
0: Yo yo, you're listening to
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Sì, Radio Zeta Club, due ore di sola musica, io sono Alma, fino alle 19 qui su Radio Zeta, anche al 266 del digitale terrestre. Il weekend suona così qui. Nueva York!

0: che ama.
1: I vostri messaggi al 335 30 10 25. Siete nel Radio Z Club, 2 ore di musica non stop.

0: Yo, yo, you're listening to
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
2: Sassa! Abbiamo ancora un'altra ora del Radio Zeta Club. 335 3010 25. I vostri messaggi scritti vocali. Siamo anche in diretta al 266 del digitale terrestre. Io sono Alma e vi porto in questo viaggio musicale. Let's go!
3: Ciao Radio Z, un grande saluto, un abbraccio enorme da Antonio di Parma, siete sempre fortissimi!
4: I turn you off.
5: Nope.

0: mattina.
1: Radio Z Club.
2: Stasera ci vediamo a Roma.
1: By DJ Alma.
2: E un abbraccio a tutti quelli di San Vittore.
0: Dai,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao

0: qui al 335 3010 25.
1: Ciao Zetini, in vostra compagnia stiamo andando a Street Food. Un grosso abbraccio a tutti, ciao!
0: Let's go!
2: Ciao Radio Z, siamo Lorenzo e Fulvia e vi ascoltiamo dal Belgio. Un abbraccio, ciao ciao!

see.

0: le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Un minuto alle 7.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Aperizeta.
1: Ma allora ci siete, ci siamo tutti insieme. È il 4 di luglio, celebriamo. Sapete che in questi giorni c'è la festa per i 250 anni dalla fondazione, diciamo così, degli Stati Uniti d'America, ma è il D-Day, anzi è l'U-Day, perché è il giorno del concerto di Ultimo. Guardate, io mi sono fatto un po' di giri per venire in sede qui a Roma e c'è gente ovunque in città, quindi in bocca al lupo a tutti voi e godetevela nonostante il caldo, nonostante le camminate. Sarà una bella serata, in qualche modo poi anche grazie a voi che sarete un po' i nostri inviati ve la racconteremo. Questa è Radio Z, questa è l'Aperizeta, sono le 7 in punto, io sono Luigi Santarelli, muah! Un bacio a tutti voi che ci state seguendo in radio, in radiovisione, in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Questa è l'Aperizeta perché, ragazzi, è ora dell'aperitivo, anzi, che ne dite di uno spritz però un po' diverso dal solito. Io ho scoperto limoncè aperitivo, il nuovo ingrediente per uno spritz fresco e soprattutto che sia diverso dal solito, che è perfetto per l'estate. Pensate che è anche vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000, e dico 12.000 consumatori italiani, quindi vi ho dato una bella idea per partire con l'aperitivo di questa sera. Come sempre poi io vi aspetto, grazie anche per i messaggi che leggiamo al 335 30 10 25. Partiamo con Shiva, Bad.

0: La nuova canzone di Shiva con il featuring di Geolie si intitola Bad, Bad, Bad. Sono le 7:04, ci arrivano le immagini da Tor Vergata, mancano un paio d'ore circa all'inizio del concerto e l'arena è già piena. Per chi? Per ultimo qui con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

Se dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile, mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

Fibra, stavo pensando a te. Il 2017, sembra passata una vita, in effetti sono quasi 10 anni. In ogni caso, quando Fibra esce con un pezzo, state certi, guardate, non è banalità con lui, perché poi l'abbiamo conosciuto tutti nel corso degli anni, anche i più giovani. Ormai mi ritrovo a parlare neanche con veramente bambini che hanno conosciuto più tardi la sua musica, come è normale che sia, avendo poco meno di 20 anni, e però insomma le sue canzoni negli anni restano, e questa ne è la dimostrazione. Allora, cambiamo decisamente argomento, perché tra le protagoniste dell'estate di questa e anche di quelle passate c'è la nostra baddie preferita. Lei è Anna, qui con White Girl Wasted.

White Girl Wasted, la nuova canzone di Anna su Z. Sono le 7:15, siamo in diretta e lo siamo sempre. Anna, che come sempre si conferma alla vetta delle classifiche di vendita, in questo caso vi ricordate col suo primo album 2 anni fa con Vera Baddy, esplose, quindi siamo contenti che la parabola continui a salire.

Sam Smith e i suoi Diamonds. 19 e 21 in questo momento, sono le 7:20. Buona serata, buon sabato, buon 4 di luglio. Se state rientrando a casa, buon rientro. Se state andando al mare, fuori, al concerto di Ultima, anche se ormai è tardi, quindi se siete prenotati, se avete un biglietto, sarete sicuramente già lì da tempo. Quindi grazie in ogni caso per seguirci anche questa sera. A proposito di novità estive e di protagoniste dell'estate, prima citavamo Anna Pepe, ma Baby K non è da meno. Ogni estate la hit estiva ce la droppa sempre, in questo caso l'ha droppata da poche settimane, si chiama Tuca Macarena e la stiamo ascoltando già da qualche giorno, la ritroviamo oggi su Z per voi. Yo,

MDK su Z con Tuca Macarena, e lei fa Tuca Tuca Macarena, visto che raccoglie un po' l'eredità di qualche anno fa. Bello, perché poi così ci fa, insomma, per i più giovani ci fa conoscere anche un successo come quello. Va bene, cambiamo decisamente tono perché torniamo al cinema, in questo caso con Lady Gaga e Doechii con Runway.

0: fango, non risalgo. Piove tanto, prego un santo, mentre piango sulla Lambo.
1: Alcuni di noi, quando la canzone uscì nel 2021, avevano capito da subito che sarebbe stata una mina. Alcuni altri ci hanno messo qualche ascolto in più. In ogni caso, poi se ne sono convinti tutti, perché la collaborazione tra Guè e Rose Villain aprì qualche cosa. Poi sapete che Rosa di featuring, come anche Guè stesso, per carità, ne ha fatti tanti e tutti di successo, però questo lasciò qualcosa in più. E Piango sulla Lambo poi è diventato uno stile di vita per tante persone, non solo per un post social in generale, quindi non male. Sono le 7:30, questa è Radio Z. Buona serata, questa è la Perizeta e io sono Luigi Santarelli. È il 4 di luglio, il che vuol dire che, se la memoria non mi inganna, facciamo i conti insieme: luglio, agosto, settembre. Mancano meno di 2 mesi al Future Hits Live 2026, è il nostro concerto, il concerto evento di Radio Z che mercoledì 2 settembre torna all'Arena di Verona. In queste settimane vi abbiamo già raccontato i primi, ma sono letteralmente i primi, artisti confermati, ve li ripeto perché sono Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Mark and Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, ci sarà anche lui, ci sarà 22 Simba e ci sarete soprattutto voi. Come? Con il vostro biglietto acquistabile già da ora su ticketone.it. Sarà una bella festa, lo sapete perché sono anni che la ripetiamo, quindi ci diamo appuntamento il 2 di settembre all'Arena di Verona. Vi dicevo che ci sarà anche Tommaso Paradiso qui con la sua nuova canzone, si chiama Agitare Coca-Cola.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: La nuova canzone di Night si intitola Prima Che su Z. Sono le 8:20 e siamo sempre in diretta perché la Peri Z prosegue, quindi grazie anche dei vostri messaggi, li sto leggendo tutti. Tra l'altro mi state scrivendo in tanti per sapere come realizzare lo spritz più fresco e originale dell'estate, perché con il nuovo ingrediente limoncello aperitivo, giallo come il sole e profumato come i limoni siciliani di cui è fatto, così potete farlo. Allora vi do la ricetta, ecco la ricetta: tanto ghiaccio, ovviamente, 3 parti di prosecco, 2 parti di limoncello aperitivo, 1 parte di soda, poi guarnite con una fettina di limone fresco e voilà! Lo spritz dell'estate è servito grazie al limoncello aperitivo, vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 3

0: 399 euro, 1815 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Eccoci, 8:20, siamo in diretta il 4 di luglio, questa è Radio Z e questa è la Veri Z. Buona serata da Luigi Santarelli, buon viaggio se siete in viaggio, buon lavoro se siete a lavoro e se vi state godendo invece un po' di mare alla facciaccia mia, bravi, continuate a farlo, magari portandoci con voi con la nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, da lì ci seguite veramente ovunque voi andiate, anche se non avete un autoradio, una radio, una televisione per la radiovisione per seguirci. Machine Gun Kelly ora con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, la canzone Girl Next Door. 8:15, questo è Radio Z, bello il videoclip, l'abbiamo commentato anche la scorsa settimana, ci ricorda un po' che alla fine bisogna trovare un po' di coraggio se ci si vuole provare con un ragazzo, una ragazza, poi potrebbe andare male, però se uno lo fa con i modi giusti, in maniera tranquilla, alla fine secondo me va bene. Detto ciò, prima stanza a destra con L'unico ricordo.

Marrakesh su Z con gli Sbandati. Hanno perso 8-10, siamo in diretta, lo siamo sempre, ormai lo sapete, anche in radiovisione. Prima la citavo, il canale lo conoscete, ma magari ci sono alcuni che oggi ci seguono per la prima volta. Ecco, se magari siete in macchina, ci state seguendo in radio e poi arrivate a casa, potete continuare a seguirci con il 266, il canale della vostra TV. Se ci seguite invece su Sky, il canale è il 735. Allora, altra collab, ne stiamo ascoltando parecchie in queste settimane, poi durante l'estate si scatenano, a me fa molto piacere. Questa è quella tra Fade, Sfera, Shkushk e Basta. La canzone si intitola Pienksa in Me.

0: Resta in testa, resta in testa già dal primo ascolto. La nuova canzone di Fade, Sfera e Basta si intitola appunto Pianks and Me. 19.53, sono le 8:05, grazie per esserci. Nuova, vi ricordate il Takata? Ecco, questo è il Takata, tutto attaccato. Boro, Martin White e Takata Bro.
1: Tu sai che cos'è il Takata? Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita hace

0: Un'altra collaborazione di quelle, diciamo così, azzeccate, quella tra Camila Cabello e Ed Sheeran. La canzone è bam bam bam bam bam bam bam bam. Funziona, funziona. Allora, pochi secondi alle 8, buona serata, buon 4 di luglio. Tra pochissimo, tra un'ora circa, anche meno, l'inizio del concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 persone, le ho viste incontrate più o meno tutte a Roma tra ieri e oggi. C'è un casino in città, ma di quelli belli, quando vuol dire che c'è vita, che ci sono eventi che tanti si ricorderanno, quindi niente male davvero, in bocca al lupo a tutti voi e soprattutto a Ultimo per questa sera. Sono le 8.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

È solo nostra, Gaia è la vostra, solo nostra, vostra nostra su Z, 8 e 4 minuti. Grazie, grazie Gaia, l'abbiamo detto un po' nel corso delle scorse settimane di aver riportato in radio la bossa nova, non che non ci sia mai stata, anzi con grande piacere l'abbiamo scoperta in più di un'occasione, almeno per chi non la conoscesse. Lei l'ha fatto, diciamo così, in maniera elegante.

Questa canzone non c'è neanche bisogno né di disannunciarla, né di ricordarne il titolo e l'autore, né di dire niente. Io comunque lo faccio lo stesso e vi ricordo che era Giovane Fuori Classe di Capo Plaza. Questa quando parte in un qualsiasi locale, non per forza in discoteca, ragazzi, non ce n'è più per nessuno, è qualcosa evidentemente vorrà dire. Allora, sono le 8.11, io vi ripeto l'orario spesso per ricordarvi che siamo in diretta, lo siamo sempre su Radio Z e questo ci fa piacere perché vi siamo più vicini in questo modo, registrare non ci piace. Andiamo avanti, a proposito di novità e di novità estive, è in cima alle classifiche da non so neanche quante settimane, ne ha condiviso bei ricordi il suo autore Samurai J qui con Flamenco Paranoia.

Lo stesso Samurai J ha condiviso sui social alcuni screen e alcune fotografie riferite a Flamenco Paranoia, al fatto che sia da settimane in cima alle classifiche proprio radiofoniche. E tra questi screen che ha pubblicato ce n'era anche uno di Lorenzo Giovanotti che gli diceva, effettivamente, forse glielo annunciava, perché magari nel momento del messaggio Samurai J non lo sapeva ancora, che la canzone era appunto in cima alle classifiche ormai da tempo. Quindi bella amicizia intanto, ma lo sapevamo già, tra Giova e Samurai J, è bel successo per lui, per cui insomma gli facciamo tutti i migliori complimenti del mondo, anche perché ci sta seguendo per tanti eventi in giro per l'estate, quindi ci fa molto molto piacere.

Achille Lauro con Me ne frego. Questa nemmeno, insomma, andava disannunciata, visto che la conoscete, la conosciamo abbastanza bene. Sono le 8:21, questa è Radio Z, 4 di luglio. Prima parlavamo del Future Hits Live del 2 di settembre a Roma e vi ho raccontato dei primi artisti confermati, però è una tradizione, per noi ci fa piacere. Torna anche un momento in cui siete voi a dirci quali sono gli artisti che vorreste vedere sul palco. Per farcelo sapere potete andare sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza, cioè il cantante che voi vorreste vedere sul palco, e poi ci vediamo il 2 settembre.

Rolling Boy su Z con il suo cuore rotto. Grazie per i messaggi, li sto leggendo, li sto ascoltando, ma li vedete anche voi in radiovisione al 335 30 10 25. Saluto la piccola Anna che sta andando a mangiare la pizza. Ciao anche a Nina e Fabiola dalla Liguria, in viaggio, buon viaggio in questo caso.

0: I'ma fire it all.
1: Radio Z, breaking news.
2: Da Lampedusa, monito potente di Papa Leone all'Europa, che dice essere chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Il Papa si è raccolto in preghiera sulle tombe proprio dei migranti e ha attraversato da solo la porta d'Europa che si trova sull'isola. Ora la cronaca, tragedia questa mattina a Otranto, in Puglia, dove un 54enne è morto dopo aver riportato arriva i figli gemelli di 8 anni che erano in difficoltà per il mare molto mosso. L'uomo si è tuffato in acqua per salvarli, dopo averli riportati a riva però si è sentito male e nonostante i soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare. Cambiamo decisamente argomento. A Roma va in scena il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata, attese 250.000 persone che si trovano sul posto per il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana. Molti fan sono rimasti in tenda per diverse settimane per riuscire ad avere un posto nelle prime file. In chiusura ai mondiali di calcio, ottavi di finale in corso, Canada-Marocco al momento 0-1, alle 23 di questa sera Francia-Paraguay. Non c'è altro, ora le previsioni del tempo.
1: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con l'anticiclone delle Azzorre protagonista sul nostro territorio. Dunque tanto sole da nord a sud con clima asciutto, anche se verso sera segnaliamo qualche isolato piovasco sulle Alpi orientali. Caldo moderato e senza eccessi, le temperature massime non andranno oltre i 34-35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada, emigrazione.

0: Era il 2020 quando Fedez usciva con Bimbi per strada. La base l'avete riconosciuta, ma ricorderete anche che in quel periodo fu una bella hit, durò per diverse settimane, la ritroviamo ancora dopo diversi anni. Questa è...
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il Limon C'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta di consumatori.

0: Consumatori Italiani, prodotto dell'anno.it.
1: Sì, il Marocco continua ad essere in vantaggio sul Canada 1-0 in questo momento 77esimo, perché proseguono i mondiali. Avete presente quella bellissima competizione calcistica che si tiene ogni 4 anni? Nel nostro caso si tiene ogni 12-16 anni come Italia, ma va bene così, dai, per carità, ci abbiamo fatto anche troppe battute. Allora, questa è Radio Z, noi andiamo avanti perché sono le 9:20, quindi è il momento di Karol G da sola. No, c'è Manu Chao.
2: Salita del volo con destino alla Ferrari.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Diciamo che la voce di Manu Chao è molto, anzi è parecchio riconoscibile qui con Karol G, la canzone Viajando por el Mundo, perché la jota, ricordatevi che è uno stile di vita, oltre che una cosa da imparare se state studiando lo spagnolo. Restiamo in tema estate, va con Lou Reed.

Ritroviamo anche collab di qualche anno fa, questa, quella di Irkomi e Irama, si chiama 5 gocce, la ritroviamo a distanza di anni. 9-10, grazie e complimenti al Marocco, perché nel frattempo ha raddoppiato il suo vantaggio sul Canada, 2-0 in questo momento. Lo sareste aspettati? Diciamo che conosce il calcio magari sa che il Marocco ha bei giocatori, anche se il Canada comunque non è da meno. Bello quando ci si improvvisa commentatori, no? Anche io che di queste due squadre ne so assolutamente zero, ho fatto comunque il mio commento, quindi mi fa molto piacere tutto ciò. Direbbe Stanis La Rochelle, è molto italiano. Va bene, cambiamo decisamente sound. Sentilo. Tornate Edua, la canzone si intitola Mai.

un bel, diciamo, bel periodo per te, Dua, qui, oltre che con la sua nuova canzone Mai, ma in generale per gli ultimi mesi, San Siro, i tour, bello, bello davvero, bravo, ti meriti tutto ciò che stai ricevendo e noi siamo contenti di seguirti già da parecchi anni. 20:52 in questo momento, sempre in diretta. Ricordatevi che alle 11 di questa sera c'è anche Paraguay-Francia e questa sì che può essere una partita interessante. Intanto torna a settembre, la canzone si chiama Due settimane, non una, è due.

0: vi ricordate quando è uscita? Sì che ve lo ricordate. Era il 2022, Bizarrap con Quevedo. Questa è la Music Session volume 52, o Sequetta i Docchi, dicono in quel paese lì. Ma non spoderiamo il mio spagnolo, una delle mie tante competenze, anche perché so che Riccardo Castiglioni parla lo spagnolo, l'italiano, il francese. Ne
1: poliglotta, parlo, poliglotta. Bravo, l'italiano è quella che parlo peggio, ecco.
0: Allora, Riccardo Castiglioni resta con voi questa sera su Radio Z. Intanto grazie per averci seguito. Prosegue anche il racconto dei mondiali agli sgoccioli Canada-Marocco, a più tardi con Paraguay-Francia. Intanto, in chiusura, io ringrazio Limoncè Aperitivo, il nuovo ingrediente realizzato con il 100% di limoni siciliani, creato proprio per fare uno spritz originale, dissetante, fresco e soprattutto giallo come il sole della Sicilia. Vi ricordo la ricetta: 3 parti di prosecco, 2 parti di limoncè aperitivo, 1 parte di soda, 1 fettina di limone fresco. Ah, Limoncè Aperitivo è vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. E scusate se è poco,

0: Buonasera, sono le 21.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale. Fattore Z.
0: È sabato 4 di luglio, buona serata anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati nel Fattore Z di Radio Z, buonasera team Radio Z, anche Radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale. Ringrazio il mio amico Luigi Santarelli, ha parlato un po' dell'importanza di essere poliglotta nel 2026 e io aggiungo dell'importanza di questo aspetto per lavorare in radio, perché soprattutto qui su Radio Z noi abbiamo artisti di caratura internazionale, mandiamo artisti rappresentanti del territorio nazionale, italiani, ma anche tanti britannici, tanti sudamericani, insomma abbiamo una varietà e quindi anche nei titoli, negli autori, negli artisti c'è bisogno insomma di sapere anche pronunciare determinati accenti, quindi insomma facciamo del nostro meglio. 335 3010 25 per i vostri messaggi scritti. Ale!

Splinter Cell Mineiro su Radio Z, 4 minuti dopo le 21, artista italo-brasiliano, e lui sarà tra i protagonisti mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché ci sarà Radio Z Future Hits Live 2026, vari artisti confermati, tra i tanti c'è proprio anche lui, Mineiro, lo abbiamo appena ascoltato nel Fattore Z di Radio Z. C'è anche Gabbani, Summer Funk.

Black Eyed Peas con Daddy Yankee su Radio Z 21:10. Buon sabato sera, team Radio Z. Grazie per essere con noi. Con me Riccardo Castiglioni, anche Radiovisione 266 del digitale. Prima abbiamo ascoltato anche Francesco Gabbani con la sua canzone per l'estate, lui che ha sempre, insomma, ogni anno una canzone per la bella stagione. Quest'anno ha deciso di puntare su questa bella summer funk, canzone che ascolteremo ben oltre l'estate, ve lo assicuro. Adesso una nostra amica sta girando l'Italia anche con gli eventi live insieme a DJ Alma, e sto parlando di Amélie, non è Francesco.

Su Radio Z, Amelie, dopo il successo di Ginnastica, è tornata con questa bella novità. Ormai è già da qualche settimana che è in rotazione musicale, che è uscito questo pezzo. Non è Francesco, ritrovato alle 21:14. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

Buon sabato sera a tutto il team Radio Z da parte mia, Riccardo Castiglioni, 21:20. Allora, è terminata la partita dei mondiali, gli ottavi di finale, Canada-Marocco 0-3, 3-0 maturato nel secondo tempo a favore del Marocco, che quindi sfiderà la vincente, credo, di Paraguay-Francia, che sarà l'ottavo di finale delle 23. Quindi qualcosina riuscirò a dirvi anch'io, un'oretta di aggiornamenti riesco a fornirveli direttamente io nel Fattore Z, e sarà appunto una partita molto bella, secondo me si preannuncia, è molto combattuta quella tra Paraguay e Francia, con la Francia evidentemente leggermente favorita. Arriva Joliet.

Suona Geolier su Radio Z alle 21.23. Un saluto a Rita che è in viaggio da Milano a Varese. Dice: dalla Milano molto calda, vado nella fresca Varese. Bisogna vedere, insomma, quanto è fresca, quanto sia effettivamente fresca Varese, perché, insomma, in questi tempi le temperature, forse qualche differenza, qualche grado c'è, ma nemmeno così tante. Però poi quando arrivi a Varese fammi sapere, va bene? Allora, poi qualcun altro mi chiede delle cose sui mondiali. Tra un attimo facciamo tutto. Intanto, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa.

Te. Con te. LDA e H7, Poesie Clandestine, ho suggerito insomma un finale che andava a ripetere il pezzo della canzone, 21:30, grazie per essere parte del team Radio Z. Allora, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z, Future Hits Live 2026, i primi artisti confermati sono Anna Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fredde Palma, Mineiro, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquista quindi subito, adesso immediatamente, il tuo biglietto su Ticket One. .it sarà sicuramente una festa eccezionale, una festa straordinaria che andrà in qualche modo a chiudere l'estate con la musica che sarà però protagonista per tutte le stagioni. Allora, invece, per quel che riguarda i mondiali, qualcuno mi fa notare intanto le partite particolarmente interessanti di questi giorni, in particolare quella di questa sera alle 23 Paraguay-Francia, ma soprattutto quella di domani che non avevo citato, non avevo visto, un ottavo di finale alle 22 tra Brasile e Norvegia, tutt'altro che scontata e prevedibile quella partita lì. Dracula, temi in pala, Jenny.

0: Sempre bello ritrovare nel Fattore Z di Radio Z Annalisa con una canzone, in questo caso del 2018, un tuffo quindi nel passato, Bye Bye. Ed era qui su...
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Hey!
8: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z insieme a me fino a mezzanotte anche in Radiovisione 266 del digitale. In Radiovisione io tra l'altro indosso la maglia del team Radio Z, è quella che insomma è un po' un simbolo di appartenenza a quella che è a tutti gli effetti una squadra, un team, una famiglia. Grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi scritti al 335 30 10 25. Saluto Matteo che mi ha aggiornato sul risultato della sua maturità. Lui un paio di volte mi ha scritto nel corso di questi weekend, proprio mentre

in corso di esami di maturità ha preso 82, quindi se qualcun altro dei maturati avesse voglia di condividere il voto di maturità, facciamolo pure, con messaggi scritti 335 3010 25. Dai!

0: tutta l'energia di Radio Z, Talk to You. Buon sabato sera al team Radio Z, 21:43. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Quindi mi state dicendo che non tutti hanno già sostenuto l'orale, perché poi è difficile stare dietro ai calendari scolastici quando, insomma, io ho fatto nel 2016 la maturità, quindi non mi ricordo bene la calendarizzazione, eccetera. Però, insomma, quindi alcuni hanno già finito, altri non ancora. Perfetto. Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Dance the Night, Dua Lipa su Radio Z, 21.49, di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. Allora, un saluto anche a Matilde che ha preso 78, lei è diplomata al liceo classico, brava brava brava. Poi ragioneria 69, Martina, perfetto, questi sono i primi due che mi sono arrivati, intanto ne faccio scorrere anche altri, vediamo se si apre, perfetto. Allora, Lorenzo 88, non ha specificato la scuola, un 95 Federica, perfetto. Questi sono, che menti comunque che ci sono tra gli ascoltatori di Radio Z, bravi bravi bravi, maturati a questo punto. Liberato con Mahmood, sentite che sound, Into Street.

È ipnotico, questo brano lo definisco ipnotico, Into Street, che sound, la collaborazione tra Liberato e Mahmood su Radio Z, 21:53. Buon sabato sera a tutto il team Radio Z, da parte mia Riccardo Castiglioni, e vedete che sonorità che vi facciamo scoprire attraverso le nostre scelte musicali, quelle che sono caratteristiche di Radio Z, grazie alla programmazione musicale. E continuano, insomma, continua la nostra serata in musica con un'artista giovane. Lei ha 23 anni ed è una cantante statunitense. Sto parlando di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Altra collaborazione nel Fattore Z di Radio Z, Canova con Tony Pitoni, 21:59. Tony Pitoni è stato protagonista, tra l'altro, non lontano da casa mia, qualche giorno fa, credo fosse giovedì, quindi appunto il 2 luglio, con un evento, un concerto a Legnano. È stato presente, insomma, nella zona del Castello di Legnano. Chi è di quelle zone sicuramente sa a quale evento io mi stia riferendo. È stato protagonista all'interno di una kermesse. Sono le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli.

cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Anche il tema della solitudine in questa canzone, Antidroga il titolo, collaborazione di Emma con Fabri Fibra, 4 minuti dopo le 22. Buona serata da Riccardo Castiglione, arriva anche J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.

Keito su Radio Z, lui che è un DJ, produttore danese, 22:10. Buona serata da Riccardo Castiglioni, buona serata a tutto il team Radio Z, un saluto e un abbraccio anche a Martina che come sempre accade il sabato e la domenica mi invia la foto del suo bar con in alto la radiovisione, il 266 il digitale.

0: E ogni tanto ci sono i videoclip delle canzoni, ogni tanto, come in questo caso, ha proprio ritratto, fotografato la mia figura in TV e quindi mi ha fatto molto piacere. Come al solito lei mi manda testimonianza dell'ascolto, quindi un saluto a te Martina e a tutti i commensali del tuo bar che si trova a Como. Grazie di cuore. Intanto Arricchiti, il brano di 22 Simba insieme a Gue.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

0: Arichiti 22 Simba e Gue su Radio Z, benvenuti nel team Radio Z, se siete nuovi con me Riccardo. Allora, 22 Simba sarà tra i protagonisti del Radio Z Future Hits Live 2026, mi riferisco al grande evento di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi mi raccomando, il biglietto lo avete già preso, affrettatevi su ticketone.it, quindi 2 settembre Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live 2026, tra i vari artisti, lo abbiamo detto, 22 Simba ci sarà e ci sarà anche lui, Night, con questa canzone, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda, non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose,

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Albi, Alberto Tananai con Veleno su Radio Z 2220. C'è una frase estremamente bella che secondo me andrebbe ricordata sempre ed è all'interno di questa canzone ed è la seguente: preoccuparsi

Sì, di quello che gli altri pensano è compito degli scacchisti, che è bellissima come frase, perché quante volte ci preoccupiamo dei giudizi degli altri, quante volte le nostre scelte vengono determinate dal pensiero altrui, e quindi ogni volta che ci sentiamo sommersi da questi attacchi di pensieri dovremmo ricordarci questa frase di Tananai, appunto, che è il compito di pensare quello che pensano gli altri è degli scacchisti. Tu sei uno scacchista? No, allora non pensarci. Artifive, eccolo!

Party 5 su Radio Z, è mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, torna Radio Z Futurist Live 2026 e tra i vari artisti confermati c'è anche Party 5, quindi ve lo segnalo perché potete acquistare adesso il vostro biglietto su ticketone.it e in qualche modo garantirvi un posto per questo grande evento che avete imparato a conoscere ed apprezzare, un evento che chiude l'estate e vi regalerà davvero tanta magia e tanta emozione. Adesso Sfera Ebbasta con Distinct.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Paura per Aldo Montano. È stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver accusato un malore in un ristorante. Lo sportivo, ex campione di scherma, ha un'intolleranza alla caseina e nonostante lo avesse segnalato al locale prima di cenare si è sentito male ed ha subito uno shock anafilattico, evento potenzialmente mortale. La denuncia e il racconto su Instagram. La politica estera: con il premier israeliano Netanyahu andiamo molto d'accordo, sa chi è che comanda, ha detto riferendosi a se stesso il presidente Donald Trump. Il tycoon al telefono con Axios si è detto sorpreso nel vedere persone piangere durante i funerali della guida suprema Ali Khamenei, pensavo lo odiassero, forse sono lacrime finte, poi sono tutti lì un solo colpo e potremmo eliminarli tutti, ma non lo faremo perché altrimenti non avremo più nessuno con cui negoziare. Cambiamo decisamente tono d'argomento con i mondiali, lo sport, gli ottavi di finale, tra mezz'ora Paraguay-Francia per gli ottavi appunto. Meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata.

qualche isolato piovasco sulle Alpi orientali. Caldo moderato e senza eccessi, le temperature massime non andranno oltre i 34-35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: C'è questo filo rosso che unisce i sentimenti di tutta la gente, di tutte le persone. Bellissimo anche il videoclip al 266 del digitale. Era il filo rosso, canzone di Alfa, ritrovata qui. Dove? Su radio?
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z. Sentite un esempio.
3: Radio Z, sono Tommy. Io ho già finito la mia serata, il mio sabato, perché ho solo 13 anni, quindi sto tornando a casa con la mamma e vi volevo dire che a Verona ci saremo anche noi, visto? Come tutti gli anni. Ciao ciao, buona serata.
0: Quindi vengono sempre gli stessi, vuol dire che quell'evento è clamoroso.

Che percorso che sta facendo Saif? Buona domenica su Radio Z. Che brano, eh? Questo è uno di quei pezzi, l'ho detto dall'inizio, che ti entra in testa, non te lo schiodi più, ed è una delle caratteristiche, insomma, della hit, quella di entrarti in testa e nel cuore dal primo momento. 22:42, Fattore Z con me, Riccardo, grazie per essere con noi nel team Radio Z, anche Federica Abbate con Superman, la sua ultima fatica musicale.

Fuorilegge, canzone che conosciamo benissimo su Radio Zetera, Rose Villain 2249, benvenuti, ben ritrovati, bentornati nel team Radio Zeta con me Riccardo Castiglioni. Allora, tra 10 minuti comincia l'ottavo di finale per i mondiali tra Paraguay e Francia. La vincente, se non ho fatto male i conti del tabellone, sfiderà il Marocco, che nel tardo pomeriggio, insomma, ha battuto il Canada con un netto 3-0, maturato tutto nel secondo tempo. La musica sempre protagonista, grazie per essere con noi. Cattive abitudini, Mace con Salmo e con la pesce.

Miss con Salmo e con la Pesce su Radio Z, Cattive Abitudini, la canzone 22:53. Per i vostri messaggi scritti, mi raccomando, se volete fare un saluto, raccontare qualcosa, 335 30 10 25. Pochi minuti e comincerà anche l'ottavo di finale per i mondiali tra Paraguay e Francia. Naturalmente da qui passeranno anche tutti gli aggiornamenti, sarà mia premura fornirvi fino a mezzanotte.

Lei è stata protagonista ieri sera, il 3 luglio, venerdì 3 luglio, Madama Legnano al Rugby Sound, questa kermesse, insomma, che è presente a Legnano sempre in questo periodo, un evento di musica che dura per vari giorni, anche una settimana, qualcosa del genere. E ho citato prima Tony Pitoni, protagonista giovedì, e invece ieri, venerdì, è stato il turno di Madama. L'abbiamo ritrovata su Radio Z con Il bene nel male. Intanto scrive Vincenzo: ciao Riccardo, puoi fare gli auguri a mia moglie Angela, oggi è il suo compleanno, grazie mille. Assolutamente Angela, tanti auguri da parte mia, da parte del marito Vincenzo e da parte del tutto, di tutto il team Radio Z. Molto volentieri, tanti auguri e grazie per essere con noi. Sono le 23

0: scuola genovese per Andrea Bresch su Radio Z. Da Dio il titolo della canzone, 3 minuti dopo le 23. Buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per essere parte del team Radio Z. Adesso una canzone che mescola i due piani, quello materiale e quello spirituale, entrambi convivono in questa canzone, Comuni Immortali, Achille Lauro.
1: E ciao, aspetterai 100 video, come stai?

Lara Nero Gotico su Radio Z, lei è una rappresentante come me della provincia di Varese, di Travedona Monate. Clara e io sono di Gallarate, però insomma entrambi siamo protagonisti presenti nella provincia di Varese, insomma mi fa molto piacere. Poi spesso mi capita di passare dalle sue parti, che sono parti molto belle, con i laghi. Travedona Monate è un bellissimo paese, insomma. Allora, quando due voci incredibili della musica italiana decidono di collaborare, non può che essere un inno al bel canto, con una canzone stupenda, Canto d'amore, Angelina Mango con Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E mi piace tantissimo la modalità con la quale si toccano le due voci, si mescolano, si intersecano nel brano Canto d'amore, le voci quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni nel Team Radio Z 23:14, Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera.

In the Dark, DJ Snake, che è un DJ e anche produttore discografico francese, 23 e 20. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Allora è cominciata la partita degli ottavi di finale dei mondiali Paraguay-Francia, 0-0, si gioca da più o meno un quarto d'ora, sì, da 16 minuti e 45 secondi, Paraguay 0, Francia 0, una partita che in questo momento è anche priva di emozioni, è abbastanza bloccata proprio perché il Paraguay è una squadra decisamente rocciosa, molto difensiva, ci sono pochi spazi per la Francia che invece è tendenzialmente una squadra molto propositiva, che gioca bene negli spazi ampi, aperti, ma qui di spazi per adesso ce ne sono pochi. Noi torniamo alla musica, lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry Scusa Lo Siento, una canzone che crea un parallelismo, una similitudine meglio, una figura retorica proprio tra le

0: stesso universo.
1: Parole diverse, ma stesso universo. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Radio Z. Non solo sono originali le canzoni, ma anche i videoclip. E noi li trasmettiamo tutti. Abbiamo appena trasmesso quello dei Pinguini tattici nucleari al 266 del digitale, che è la vostra radiovisione preferita. Sottofondo sonoro, ma anche visivo.

Che outro, Tedua, Red Light su Radio Z, non se ne sentono più di outro così musicali, eh? Un tempo si usava per le canzoni, nelle canzoni avere un'introduzione musicale, un intro appunto decisamente lungo, anche di 20-30 secondi, e un outro altrettanto musicale, altrettanto lungo, di 20-30 secondi. Adesso invece sono intro molto brevi, a volte di 0 secondi, qualche volta 3-4 secondi, e stessa cosa, si finisce quasi sempre con il cantato, non con la parte strumentale. Eccezione quindi molto interessante, molto bella per Tedua. 23:31, allora ho anche qualche messaggio da leggere, lo faccio adesso, lo faccio dopo, vabbè, al volissimo. Allora, Tiziano fa gli auguri alla figlia Alice di 20 anni, quindi compie 20 anni Alice da parte del papà Tiziano, quindi tanti auguri Alice anche da parte mia, da parte di Radio Z. Partenope.

0: Ale ale ale, Partenope, Merck and Cremont con Serena Brancale, The Colors su Radio Z, nel team Radio Z, 23 e 33, 29esimo minuto invece per i mondiali, Paraguay-Francia 0-0, e effettivamente Paraguay si sta dimostrando quella squadra particolarmente organizzata che abbiamo apprezzato anche contro la Germania, perché concede pochi spazi, poco fa addirittura un paio di conclusioni da parte del Paraguay, molto distanti però dalla porta di Maignan. C'è Eddie Brock su Z, bel venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

E dal 2023 ritroviamo Miley Cyrus su Radio Z 23:40. Prima l'ho detto, Eddie Brock con Bel Venerdì, lui che abbiamo imparato a conoscerlo bene con la canzone precedente che era Non è mica te, e a lungo nel Fattore Z ci siamo interrogati su una frase di Non è mica te, cioè lei è bellissima ma non è te, lei è bellissima ma non è mica te. Se fosse una frase positiva da parte di un fidanzato nei confronti della fidanzata, o se invece avesse un risvolto negativo, cioè se il vostro fidanzato vi dicesse lei è bellissima ma non è te, lei è bellissima ma non è mica te, e per voi questo sarebbe un complimento oppure no? Insomma, ci siamo in qualche modo dilungati per parecchie puntate su questo tema, su questa domanda, in tante hanno risposto e quindi insomma abbiamo tratto le nostre conclusioni qualche mese fa. Arriva Filippo Irama, Cabana.

Abbiamo imparato a conoscere due anime di Filippo Di Rama, un'anima decisamente malinconica, profonda, intima, che realizza canzoni che sono vere e proprie poesie, con spesso anche un accompagnamento un po' più orchestrale da parte di tutta la questione musicale, e questa è un'anima. L'altra invece è quella che strizza l'occhio all'estate, alla leggerezza, ed è quella che interviene in Cabana, canzone che abbiamo ritrovato nel Fattore Z alle 23:43. Grazie per essere con noi, restate con noi.

Replay pensando a lei, Shiva su Radio Z 23:49. Saluto anche Laura, è arrivata anche lei dei nostri. Ciao Laura, grazie per il vocale che mi ha inviato, grazie di cuore. Poi anche Erika mi ha mandato un messaggio, ci ascolta sempre, grazie davvero a tutte e tutti per l'affetto, per i messaggi. Siete parte del team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Allora, Paraguay 0, Francia 0, 3 minuti di recupero per il primo tempo e ci sono 40 gradi e quindi ne risente il gioco, ne risente anche la velocità, lo sprint dei giocatori. Diciamo che questa condizione atmosferica avvantaggia in questo senso il Paraguay, che ha più necessità di difendersi rispetto alla Francia in questa partita e in questo momento. 0-0.

tutta l'energia di Anna su Radio Z, nel Fattore Z come Riccardo Castiglioni, anche Radio Visione 266 del digitale. Seguiamo anche i mondiali. Fine primo tempo tra Paraguay e Francia, ottavo di finale 0-0. Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Già, su Radio Z, chiude il Fattore Z con me Riccardo Castiglioni, però per quel che mi riguarda ci risentiamo domani, come sempre accade il sabato e la domenica 21-24, quindi domani alle 9 di sera parleremo insomma ancora un po' di mondiali, perché se non vado errato domani alle 22 ci sarà una grande partita, un grande ottavo di finale, quello tra Brasile e Norvegia, si preannuncia una partita spettacolare, qualcosa diremo sicuramente. La musica di Radio Z è sempre con voi H24, domani mattina il Buongiorno Z sarà servito, come succede sempre, da Luca Buson, sempre il sabato e la domenica ovviamente. Ciao a tutti, grazie, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

magari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.